Ciao, sono Katia Zaia e questo è il mio nuovo singolo, Tutto da ballare, virale 2.0. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ballate questo singolo, divertitevi e godetevi un'estate da favola.

Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio nuovo brano Parlami. Un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web.

Ciao Antenna Web, siamo gli Overhead Valve Engine dalla Svizzera. Divertitevi e buon ascolto con la nostra musica, il rock non morirà mai.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet, il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia, insieme ai Lisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

0: Adesso che sono al sicuro, dimmi che uomo sei.
1: Hello to all Antenna Web listeners. I'm Neville Campbell-Barker and I'm delighted to be sharing my track A Land Far Away with you all. Enjoy.

Ciao a tutti, sono Carlo Valenti in Arte Bay. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il nostro ultimo singolo dal titolo I Still Can Let You Go.

Ciao Antenna Web! Siamo gli Overhead Valve Engine dalla Svizzera. Divertitevi e buon ascolto con la nostra musica. Il rock non morirà mai.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Sono Corteses. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

Ciao, sono Emanemilu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: Un mare di percorsi. Un mare di pace. Un mare di tradizioni. Un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: Sabato 2 maggio 2026 la Chiesa ricorda Sant'Atanasio e Santa Viborada. La luna è piena e il nostro proverbio del giorno, tutto è bene quel che finisce bene, invita a guardare al futuro con fiducia per una conclusione di eventi positiva nonostante le difficoltà attraversate. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 Giovanni Caboto partiva da Bristol per un viaggio a ovest, durante il quale il navigatore italiano avrebbe scoperto il Canada. Nel 1519, nel maniero di Clolousey in Francia, moriva Leonardo da Vinci, il geniale inventore e artista, aveva da poco compiuto 67 anni. Nel 1750 a Mantova debuttava La bottega del caffè, la commedia che Carlo Goldoni aveva scritto in toscano anziché in veneziano per renderla comprensibile a un pubblico più ampio. E nel 1933 il giornale scozzese Inverness Courier pubblicava la notizia dell'avvistamento del mostro di Loch Ness avvenuto a metà aprile. Nel 1994 Nelson Mandela reclamava la vittoria nelle prime elezioni democratiche del Sudafrica dopo l'apartheid. Nel 1998 si fissava al 1 giugno la data d'inizio dell'Unione Monetaria e venivano designati i primi due presidenti della Banca Centrale Europea, Wim Duisenberg e Jean-Claude Trichet. Nel 1999, in piazza San Pietro, in Vaticano, si teneva la cerimonia di beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Nel 2012, una speciale versione a pastello dell'Urlo di Edvard Munch veniva battuta all'asta per 120 milioni di dollari a New York, segnando un nuovo record d'asta per un'opera d'arte. Nel 2013 entrava in circolazione la seconda edizione della banconota da 5 euro e nel 2019 veniva annunciato il ritrovamento di un secondo ritratto di Leonardo da Vinci realizzato da Francesco Melzi de Ril. Il disegno apparteneva alla collezione di Elisabetta d'Inghilterra. Sono nati il 2 maggio, nel 1660 il compositore Alessandro Scarlatti, nel 1916 l'imprenditore ed esploratore Renato Cepparo, nel 1930 il politico e attivista Marco Pannella, nel 1942 il filosofo Umberto Galimberti e nel 1955 l'imprenditrice e stilista Donatella Versace. Inoltre nascevano oggi anche la regista Maria Sole Tognazzi nel 1971, il calciatore David Beckham nel 1975, il conduttore TV Francesco Facchinetti nel 1980, l'attrice Valeria Bilello nel 1982 e la cantante britannica Lily Allen, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Cos'è che non ha forma, ma ti segue sempre quando c'è la luce e scompare quando la luce sparisce? Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. Sicuramente avrete indovinato la parola di oggi, che è ombra. Esiste solo quando qualcosa si mette tra noi e la luce, eppure è sempre con noi. Non ha una forma propria, ma nasce da ciò che esiste. Non è sostanza, ma conseguenza. E cambia continuamente, si allunga, si accorcia, si deforma. Non dipende da sé, ma dalla luce e dal punto di vista. Per questo non è mai fissa, e forse è proprio per questo è così interessante. Perché ci ricorda che nulla è assoluto, tutto è relazione. A volte ci precede, a volte ci segue, a volte sembra separarci da noi stessi, come una presenza silenziosa che ci accompagna senza mai dire nulla. Ma non è sempre neutra o poetica. L'ombra può anche diventare qualcosa di inquieto. Nel linguaggio comune diciamo vivere nell'ombra, per indicare chi resta ai margini, chi non viene visto, chi esiste senza essere riconosciuto. E a volte questa invisibilità non è scelta, ma condizione. Nel cinema e nelle serie TV l'ombra è spesso un luogo narrativo potente. In Batman, Gotham è una città immersa nell'oscurità morale, oltre che fisica, dove luce e giustizia non coincidono mai del tutto. In Breaking Bad, invece, l'ombra cresce lentamente dentro le scelte del protagonista, fino a diventare identità. E anche nelle storie più simboliche l'ombra è centrale. In Peter Pan, ad esempio, l'ombra non è solo un dettaglio fantastico, ma qualcosa da inseguire, da riattaccare, quasi da domare. È come se dicesse che senza la propria ombra non si è del tutto completi, ma anche che essa può sfuggire, ribellarsi, avere una vita propria. Perché l'ombra non è solo assenza di luce, è anche zona di ambiguità, di ciò che non è completamente detto, di ciò che sfugge al controllo. E questo può essere affascinante, ma anche scomodo. Perché ciò che non è illuminato, ciò che non è alla luce del sole, può proteggere, sì, ma può anche nascondere. Quello che non si mostra non è per forza assente, ma ciò che resta nell'ombra continua comunque a influenzare ciò che vediamo. Grazie di essere stati anche con noi. Oggi, a Piccole Grandi Parole, un saluto da Antonio Torretti, un appuntamento a domani con una nuova parola.

L'angolo di Amedeo presenta la poesia Qualcuno. Capire quello che accade dentro di noi, essere presi da una moltitudine di pensieri, tormenti, chiudersi in una stanza e pensare e scoprire quanto le pareti, le porte e quello che ci circonda esasperi il nostro essere soli. La risposta è che tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno.

qualcuno. Sentirsi presi da uno strano tormento. Guardare con occhi increduli la stanza vuota. Scoprirsi soli. Ritrovarsi immersi nei pensieri più disparati. Volare con l'ali della fantasia. E poi nulla, solo il tuo desiderio di avere qualcuno.

0: Ciao a tutti da Carla e benvenuti nel mio programma. Iniziamo con positività, con il cosiddetto Giova Pensiero, un modo alternativo di vedere il mondo, di far incontrare e dialogare stili musicali diversi. Penso positivo portò con sé non poche critiche, responsabili di quei versi con i quali per la prima volta il più influente della sua generazione, anche senza social, si sbilanciò in forti prese di posizioni ideologiche. In realtà voleva semplicemente sintetizzare al meglio la confusione generale di quel mondo politico. Ci riuscì, e come? Perché Penso Positivo diventerà negli anni un inno generazionale.
1: 1994.

Il nuovo singolo di Biagio Antonacci, che a sorpresa torna ad emozionarci con il singolo You and Me, il primo passo verso la pubblicazione di un nuovo album che lo riconnetterà al suo pubblico. E polemica a suon di cause per Miss Italia, il nuovo album di Dito nella Piaga dopo una denuncia di Patrizia Mirigliani, titolare del marchio Miss Italia, che aveva dichiarato di trovare il titolo del disco gravemente pregiudizievole dei diritti esclusivi connessi alla denominazione, nonché dell'immagine e della reputazione del concorso e delle sue partecipanti. Al momento scongiurato il rischio di cambiare il nome dell'album, in quanto il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso di Patrizia Mirigliani, che però non ha deposto l'ascia di guerra, promettendo un'istanza rispetto a questa decisione.

0: Christmas.
1: È difficile stabilire quale sia la canzone più bella del sommo poeta della musica italiana. Ognuno ha la propria canzone del cuore, tuttavia al di là dei gusti personali, se c'è una canzone che non mancava mai concerti o ai tributi in memoria di Fabrizio De Andrea, senza dubbio Il Pescatore.

0: Grandissimo, e quest'anno Mario Biondi, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul jazz, festeggia un traguardo straordinario, 20 anni di una carriera internazionale, e per questo compleanno è arrivato anche il primo album interamente in italiano, che lo vede protagonista assoluto non solo come interprete, ma anche come autore e compositore. 20 tracce per festeggiare il compleanno di uno straordinario percorso artistico. Ascoltiamolo insieme con una di queste tracce che si chiama Aiutaci.
1: Mind

Una perla della musica italiana, l'originale è uno storico brano di Francesco De Gregori che in questa versione viene interpretato con Fausto Leali, chiamato fin dal primo ascolto Sempre per sempre, tanto che, considerata l'amicizia che li lega, gli ha chiesto di potersi sedere al pianoforte per cantarla insieme. Torniamo al presente con la scoperta sanremese del duo LDA H7, che non si sono limitati a salire sul palco dell'Ariston insieme, ma hanno pubblicato subito dopo un album dal nome Poesie clandestine, da cui ho tratto il brano che si chiama Maledetta voglia di te.

0: Molto molto orecchiabile la novità di Stefano Enrico Trombetta, in arte SKT, giovani rapper e produttore che con Gaia hanno unito i loro mondi in Tropicali appena ascoltato. Ora immaginiamo una scena andando indietro al 1984, quando Vasco Rossi era nel pieno del suo ciclone creativo e personale dopo aver chiuso un tour che incendiò l'Italia. Nacque così, va bene così. 9 tracce per un totale di 42 minuti e 52 secondi. La canzone diede il titolo al disco che diventò subito un brano cult. Sono passati più di 40 anni e questa canzone bussa ancora le nostre orecchie e i nostri cuori. Questa è la differenza fra la musica che dura nel tempo e quella effimera, che si scioglie invece dopo una stagione.
1: Cosa facciamo? Stiamo insieme stasera? Dai, dobbiamo andare via. Non inventare adesso un'altra scusa. Un'altra bugia. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più. E tu, che in fondo è come salire, basta non guardare giù. Va bene, va bene, va bene, bugiarda quando ti conviene, versati pure da bere.

Sta entrando Zucchero con uno dei suoi titoli più teatrali, con un blues che sfida lo stress con ironia e libertà. Il titolo era così lungo che in studio lo chiamavano la libidine, perché durante la sessione di registrazione tecnici e musicisti non riuscivano a ricordare l'intero titolo. Pensate che quando il pezzo era in preparazione qualcuno suggerì di non includerlo perché temevano che il titolo potesse creare problemi con radio e stampa, che invece è diventato uno dei pezzi più citati dell'album dal nome Blues.

Grande rispetto per questo omaggio a Pierangelo Bertoli insieme a Tasenda e soprattutto complimenti a Valerio Scanu e Maria Luisa Congiu, cantante e studiosa delle tradizioni musicali sarde, per aver reso più nuovo e moderno questo capolavoro della musica italiana. E tanta qualità in un'emozione per sempre che rinnova in questo duetto di generazione in generazione nel segno della romanità e del cantautorato tra Ultimo ed Eros Ramazzotti.

Ora ci spostiamo su qualcosa di più delicato ma altrettanto emozionante con Samba della Rosa, nato dalla collaborazione tra Vinicius de Moraes e Toquinho, quando diversi musicisti brasiliani soggiornarono nel nostro paese, a volte perché esiliati dalla dittatura in Brasile. È stata resa celebre in Italia dalla voce elegante di Ornella Vanoni, in uno degli incontri più riusciti tra la musica italiana e il bossa nova. È una samba leggera, semplice, tipica della scrittura brasiliana di quegli anni, che nascevano sul momento tra un bar di Ipanema e una chitarra sempre accesa.

0: C'è il ritorno dei Litfiba che hanno festeggiato i 40 anni dell'album 17 Re. All'epoca fu inciso ma escluso dalla scaletta del 1986 perché ritenuto fuori fuoco rispetto all'equilibrio del disco. Il pezzo è stato profondamente rielaborato, di cui restano alcune linee melodiche e frammenti testuali originali, ma struttura ritmica e suono sono stati ripensati per dialogare con il presente. A questo seguirà un tour che partirà il prossimo 27 giugno, toccherà i palchi di tutta Italia.
1: Le novità della settimana.

È terminato il tempo a mia disposizione, ringrazio tutti per l'ascolto e vi lascio con uno dei brani più iconici di Mattia Bazar, che ha conquistato anche Bob Sinclair, proponendolo in una nuova versione a distanza di 38 anni dall'uscita originale.

0: Un mare di percorsi. Un mare di pace. Un mare di tradizioni. Un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Lavoratori, lavoratrici, eccoci qua, questo è il weekend festivo del 1° maggio, rigorosamente in onda, in diretta sulla nostra frequenza nazionale preferita, in syndication anche questo weekend. A quest'ora c'è Tempo Zero Selecta. Ciao amici, benvenuti, qualunque sia la destinazione del vostro weekend, la destinazione finale è comunque sia il divertimento e l'intrattenimento allo stato puro, quello di Tempo Zero Selecta, i pezzi musicali in anteprima assoluta, le classifiche che si aggiornano in tempo reale, la Top 20, Global Chart, Total Chart e poi la Dance Chart. Fateci scoprire tramite i nostri canali social, anche dell'emittente radiofonica, piuttosto che Simone Papini, speaker radio televisivo, doppiatore, piuttosto che ancora Tempo Zero. Ecco, fateci scoprire le vostre istantanee del weekend, sia che siate al lavoro, sia che state lavorando, sia che state facendo nulla, perché questo è un weekend festivo, quindi non fare nulla va benissimo, non c'è nessunissimo tipo di problema. Amici radioascoltatori, iniziamo immediatamente dalla posizione numero 20, dalla posizione numero 9 della scorsa settimana, Arisa.

0: Ma sono matta.
1: Viral Chart, Global Chart, siamo al weekend del 1° maggio. Bentrovati all'ascolto, saremo insieme alle posizioni ancora un po' più calde dalla 18 alla 16, dove incontriamo Salda Vinci in discesa con il suo Per Sempre Sì, alla posizione numero 17 Ermal Meda, stabile Stella Stellina. Alla 16 scende anche Nicolò Filippucci, questa è la posizione numero

Canzoni d'amore, tutte le ragazze, insomma, no, ma un po' anche i ragazzi probabilmente. Nicolò Filippucci, grazie per i messaggi che stanno arrivando e le vostre istantanee che ci raccontano e ci fanno emozionare veramente. Anche un saluto a chi è al lavoro, chi è infermiere, chi è medico. Grazie veramente di cuore, noi vi teniamo compagnia qualunque cosa voi state facendo. Saremo insieme alla posizione numero 15 fino alla posizione numero 12. Alla 15 c'è Blanco, Elisa, stabili rispetto a 7 giorni fa. Alla posizione numero 14 scendono Fedez Masini con Male Necessario. Alla posizione numero 13 la nuova entrata Bizco.

0: è in arrivo la posizione numero 14.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

Swan, posizione numero 13, incontriamo la 12 Emma Rircomi con Dacci Piano. Alla posizione numero 11 invece Alex Farolfi, il nuovo, nuova entrata, la seconda con You Holly You, posizione numero 12.

0: Stai ascoltando Tempo Zero Selecta.
1: Alex Farolfi è tornato anche lui, uno dei grandi. La nuova entrata, la seconda per questa settimana. La Viral Chart, Global Chart, la seconda parte della Top 20 vi dà appuntamento tra pochissimo. Li vedo pronti dall'altra parte del video i miei colleghi da Milano e poi a Roma a livello radio televisivo per farci prendere la nostra primissima pausa. E allora, fermi lì, torniamo immediatamente.

in viaggio verso il paradiso. Insomma ragazzi, sicuramente il paradiso è fare quello che ci piace, fare quello che ci fa stare bene. Buon weekend del primo maggio, rigorosamente in onda, in diretta sulla nostra frequenza nazionale. C'è Simone Papini a tenerti compagnia. Saliamo insieme alle posizioni ancora più calde, lasciamo alle spalle la posizione numero 10 della top 10 aperta da Achille Lauro. Alla posizione numero 9 incontreremo Girl, Dimmi che mi vuoi. La terza nuova entrata alla posizione numero 8, Charlotte Carlin, The When It Is You. La nuova entrata, la quarta questa settimana. La quinta nuova entrata la incontreremo alla posizione numero 7, anche questa in salita, Serena Brancale, Levante. Delia, Al mio paese. E allora concentriamoci all'ascolto della posizione numero 9, Viral Chart, Global Total Chart.

Questa è la posizione numero 8. Quinta nuova entrata, Viral Chart, Total Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale.

le grandi sonorità etniche, le grandi sonorità, la professionalità di Serena Brancale è tornata. Torna come la nuova stagione, è vero, l'abbiamo incontrata anche i pezzi invernali, però insomma è assolutamente incentrata anche in ciò che accade nella nostra bella Italia. Saremo insieme alle spalle del podio, la posizione numero 6 fino alla 4. Alla 6 c'è Summer Jay con Ossessione, alla posizione numero 5 Alex Warren Forever Dreams, posizione numero 4 LDH7 Poesie Clandestine. Stabili tutti tranne Alex Warren, che aumenta di due posizioni. Questa è la posizione numero

primo maggio, da braccio fuori questo pezzo musicale e tanti altri che abbiamo incontrato in Viral Chart, Total Chart, LDA, AK7 e la loro, anzi le loro poesie con clandestine. Grazie per i vostri messaggi che stanno arrivando. È il momento di andare al medagliere dalla posizione numero 3 alla posizione numero 1, cioè Fred De Palma, la settima e ultima nuova entrata di questa settimana in salita. Fred De Palma, Anita e Miss Killa, La testa gira, alla posizione numero 2. The Color, Rolling Stone, loro salgono dalla posizione numero 5 della scorsa settimana alla 2 di questa. Sale anche e si inchioda alla 1 Annalisa con Canzone estive. E allora saliamo insieme alla posizione numero 3.

Ma non finisce qui, avrebbe detto qualcuno. È il momento di dare la linea alla nostra emittente radio televisiva preferita per farci prendere la nostra seconda e ultima pausa. È lei, Annalisa, la posizione numero uno. Ecco qua, non è una canzone estiva, dice lei, ma lo diventerà sicuramente. Ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa. Fermi lì, arriva anche la Dance Chart, Global Chart, altri pezzi musicali, sempre in tempo reale.

Dance Chart Global Chart, è il momento, ragazzi, amici radioascoltatori, come ogni momento in questo blocco, come ogni settimana, vai via, cambio della guardia in regia. Da Milano arrivano i disc jockey, i DJs, pronti a farci ballare e muovere le teste, la top 5, i primi 5 pezzi musicali più ballati, mixati e remixati negli ultimi 7 giorni. Alla posizione numero 5 alla 4 incontriamo rispettivamente Baby Xana, New Religion, stabile rispetto a 7 giorni fa, scivola Bob Sinclair, chi sia alla posizione numero 4. E allora saliamo insieme alla posizione numero 5, Dance

A chi tocca il medagliere questa settimana nel weekend del primo maggio? Alla posizione numero 3, la prima nuova entrata, Classic Now di Viz.com. Posizione numero 2, J-Top, Be Mind. Posizione numero 2, quindi stabile rispetto a 7 giorni fa, Tony El Calmeron. Posizione numero 1, ancora, Viral Chart, Dance Charts. Posizione numero

Sony e il Calmeron, posizione numero 1, la Dance Chart Global Chart, quindi pezzi musicali dance più streamati, ascoltati, mixati e remixati. Negli ultimi 7 giorni è il momento di gran carriera di salire insieme nel podio dei pezzi musicali che diventeranno le nostre colonne sonore, e diventeranno tali perché sono le Future Power Select, tant'è che incontreremo Baby Recana, tra l'altro uno dei suoi nuovi pezzi musicali, incontreremo The Bows Rove con il suo nuovo Madame con Rosso come il fango, incontreremo Lady Gaga tra gli altri, e l'ultimo di Highlander DJ, le Future Power Selecta, in arrivo adesso, Tempo Zero Selecta.

0: Sono tornati anche loro, Gemelli Diversi, ve lo ricordate il pezzo musicale dei primi anni 2000 con Mary? Bene, tornano questi ragazzi veramente di gran successo, le Future Power Selecta diventeranno viral chart, global chart delle nostre colonne sonore. Amici, grazie per averci tenuto compagnia, ancora buon weekend del primo maggio, rigorosamente in onda in diretta sulla nostra emittente radio televisiva preferita, con i nostri programmi intrattenimenti innovativi sempre in onda 24 ore su 24. E allora, la Viral Chart Global Chart vi dà appuntamento tra 7 giorni, stessa onda, stessa frequenza, stesso giorno. Fermi lì, ciao!
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

caloroso saluto a tutti voi che avete scelto di passare un'ora insieme al sottoscritto e alla bella musica italiana. Siete sintonizzati con la giusta radio, che è Antenna Web. E come sempre, poche parole e tante canzoni. Vado subito a presentare le prime. Francesco Renga e Alessandra Moroso, L'amore altrove. Giordana Angi, Piano piano. Tiro Mancino e Carmen Consoli, L'odore del mare. Fabrizio Moro, Tutta la voglia di vivere. Mettiamoci in modalità relax e buon ascolto.

Sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

La cantavano già nel 1974, ma sembra una canzone di oggi. Le orme frutto acerbo, segue Negramaro, Marziani, Patti Pravo, La Luna, gazzelle un po' come noi.

0: Ok, per me è buono.
1: Sei all'ascolto di Antenna Web. Due voci sicuramente molto diverse tra loro, quella di Zucchero ed Elisa, ci propongono Luce, Pino Daniele Again, Diodato Solo, Antonello Venditti Lilli.

È il momento di abbinare le canzoni con il tempo rimasto. Ultimi tre brani, Ivano Fossati e di nuovo Cambio Casa, Enula Auricolari ed infine Ligabue, La metà della mela.

0: Quest'estate per ascoltare il mio ultimo singolo Federico Gatti Piano Solo. Buon ascolto e soprattutto stay Spectrum.
1: Anche se questa vita m'ha menato, e quando ero stanco a volte mi sono piegato in un mondo di fantasmi, di falsi e di bugiardi. Ho sputato sempre il sangue come Federico Gatti. E non c'è nulla che mi può scalfire, sono la cruna d'ago dentro a sto fienile. In un mondo di bastardi, di vili e di codardi, io ci metto sempre il cuore come Federico Gatti. E sono solo anche stasera, come ieri, l'altro ieri, come la mia vita intera, a lottare con le impronte delle scarpe che ho lasciato sopra un grigio lastricato dalle favole marchiato. Non c'è mai stata via di fuga, ho sempre camminato concentrato con le mani nella tuta. Loro correvano veloce sopra ad un Ferrari, sembrava un sogno ma ora porto i fiori ai funerali. Con calma ho costruito una barriera per lasciare lontano chi saluta, ma non c'era. Quando chiuso dentro al cesso mi piangevo nelle mani, il buio tutto intorno mi inghiottiva tra gli infami. Ma non ho mai mollato, col sangue e col sudore, sai, mi sono ravvivato. Ho acceso un fuoco vero sopra quel pensiero nero che accecava il mio passato con in tasca 0 euro. Anche se questa vita m'ha menato, e quando ero stanco a volte mi sono piegato in un mondo di fantasmi, di falsi e di bugiardi, ho sputato sempre il sangue come Federico Gatti. Guardami volare su sto cielo d'origami, gli insulti e le risate sono come dei pugnali, colpiscono la schiena, poi i polmoni, poi la mente, ma il fiato mio resiste alle mazzate della gente. E non c'è nulla che mi può scalfire, sono la cruna d'ago dentro a sto fienile, in un mondo di bastardi, di vili e di codardi, io ci metto sempre il cuore come Federico Gatti. Quante notti al buio controllavo il mio respiro, per essere cosciente anche soffrendo d'esser vivo. Fiumi di parole nel silenzio fanno schifo, in mano un amoretti, il mio rimedio palliativo. Tre quarti delle siga già finite nella cenere, ma il mio subconscio sai ancora affoga nelle tenebre. Piango ripensando alla mia infanzia martoriata, ma rido se poi penso che la trama l'ho cambiata. È stato un film d'orrore che ho vissuto in 4D, pensavo di morire intossicandomi di lean, invece adesso sposto i pacchi come la FedEx, e non mi frega un cazzo dei tuoi se, dei tuoi perché. Mi godo questa vita costruita nel deserto, un'oasi di lavoro ricavata da un complesso. La mente mia cercava solamente un modo intenso di giungere il più in fretta alla felicità e al successo. Anche se questa vita m'ha menato, e quando ero stanco a volte mi sono piegato in un mondo.
2: Un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
3: Radio Antenna Web, semplicemente. La tua radio.
4: Sabato 2 maggio 2026 la Chiesa ricorda Sant'Atanasio e Santa Viborada. La luna è piena e il nostro proverbio del giorno, tutto è bene quel che finisce bene, invita a guardare al futuro con fiducia per una conclusione di eventi positiva nonostante le difficoltà attraversate. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 Giovanni Caboto partiva da Bristol per un viaggio a ovest, durante il quale il navigatore italiano avrebbe scoperto il Canada. Nel 1519, nel maniero di Clolussé in Francia, moriva Leonardo da Vinci, il geniale inventore e artista, aveva da poco compiuto 67 anni. Nel 1750 a Mantova debuttava La Bottega del Caffè, la commedia che Carlo Goldoni aveva scritto in toscano anziché in veneziano per renderla comprensibile a un pubblico più ampio. E nel 1933 il giornale scozzese Inverness Courier pubblicava la notizia dell'avvistamento del mostro di Loch Ness avvenuto a metà aprile. Nel 1994 Nelson Mandela reclamava la vittoria nelle prime elezioni democratiche del Sudafrica dopo l'apartheid. Nel 1998 si fissava al 1 giugno la data d'inizio dell'Unione Monetaria e venivano designati i primi due presidenti della Banca Centrale Europea, Wim Duisenberg e Jean-Claude Trichet. Nel 1999, in piazza San Pietro, in Vaticano, si teneva la cerimonia di beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Nel 2012 una speciale versione a pastello dell'Urlo di Edvard Munch

veniva battuta all'asta per 120 milioni di dollari a New York, segnando un nuovo record d'asta per un'opera d'arte. Nel 2013 entrava in circolazione la seconda edizione della banconota da 5 euro e nel 2019 veniva annunciato il ritrovamento di un secondo ritratto di Leonardo da Vinci realizzato da Francesco Melzi de Ril. Il disegno apparteneva alla collezione di Elisabetta d'Inghilterra. Sono nati il 2 maggio, nel 1660 il compositore Alessandro Scarlatti, nel 1916 l'imprenditore ed esploratore Renato Cepparo, nel 1930 il politico e attivista Marco Pannella, nel 1942 il filosofo Umberto Galimberti e nel 1955 l'imprenditrice e stilista Donatella Versace. Inoltre nascevano oggi anche la regista Maria Sole Tognazzi nel 1971, il calciatore David Beckham nel 1975, il conduttore TV Francesco Facchinetti nel 1980, l'attrice Valeria Bilello nel 1982 e la cantante britannica Lily Allen, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

cos'è che non ha forma, ma ti segue sempre quando c'è la luce e scompare quando la luce sparisce? Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, sicuramente avrete indovinato la parola di oggi, che è ombra. Esiste solo quando qualcosa si mette tra noi e la luce, eppure è sempre con noi. Non ha una forma propria, ma nasce da ciò che esiste. Non è sostanza, ma conseguenza. E cambia continuamente, si allunga, si accorcia, si deforma. Non dipende da sé, ma dalla luce e dal punto di vista. Per questo non è mai fissa, e forse è proprio per questo è così interessante. Perché ci ricorda che nulla è assoluto, tutto è relazione. A volte ci precede, a volte ci segue, a volte sembra separarci da noi stessi, come una presenza silenziosa che ci accompagna senza mai dire nulla. Ma non è sempre neutra o poetica. L'ombra può anche diventare qualcosa di inquieto. Nel linguaggio comune diciamo vivere nell'ombra, per indicare chi resta ai margini, chi non viene visto, chi esiste senza essere riconosciuto. E a volte questa invisibilità non è scelta, ma condizione. Nel cinema e nelle serie TV l'ombra è spesso un luogo narrativo potente. In Batman, Gotham è una città immersa nell'oscurità morale, oltre che fisica, dove luce e giustizia non coincidono mai del tutto. In Breaking Bad, invece, l'ombra cresce lentamente dentro le scelte del protagonista, fino a diventare identità. E anche nelle storie più simboliche l'ombra è centrale. In Peter Pan, ad esempio, l'ombra non è solo un dettaglio fantastico, ma qualcosa da inseguire, da riattaccare, quasi da domare. È come se dicesse che senza la propria ombra non si è del tutto completi, ma anche che essa può sfuggire, ribellarsi, avere una vita propria. Perché l'ombra non è solo assenza di luce, è anche zona di ambiguità, di ciò che non è completamente detto, di ciò che sfugge al controllo. E questo può essere affascinante, ma anche scomodo. Perché ciò che non è illuminato, ciò che non è alla luce del sole, può proteggere, sì, ma può anche nascondere. Quello che non si mostra non è per forza assente, ma ciò che resta nell'ombra continua comunque a influenzare ciò che vediamo. Grazie di essere stati anche con noi. Oggi, a Piccole Grandi Parole, un saluto da Antonio Torretti, un appuntamento a domani con una nuova parola.

Respiro. Ogni respiro è segno di vita. L'aria entra nei miei polmoni. Il mio corpo gioisce. Un altro giorno di vita da godere insieme ai nostri cari. Respiro e senti i profumi di questa meravigliosa natura. Respiro profondamente per sentire il mio cuore battere forte e ringraziare. Respiro mentre corro, cammino, dormo. Trattengo il respiro per poter urlare più forte l'amore per tutti gli uomini. Respiro pensando a tutte le persone che muoiono per le guerre, le calamità, le malattie, emettendo l'ultimo respiro. Voglio respirare e ringraziare il mio fisico che trasforma l'aria in vita vera. Io amo la vita.

0: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
1: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, benvenuti a Radio Modo Mio, dove la musica non è solo da ascoltare, ma da vivere. Oggi partiamo da un'anima immensa, una voce che non si prepara, si ascolta, e da lì ci lasciamo guidare dal ritmo tra l'eleganza, i club degli anni 80, gli club musicali e i ricordi che non mollano mai. Il nostro indirizzo di posta elettronica max.lanzi@laradioamodomio.it. A tra poco.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, ci siamo ascoltati Aretha Franklin con Get It Right e poi Michael Wyckoff con la sua delicatissima Looking Up to You. Qui siamo nel punto perfetto tra classe e vibrazione pura. Aretha che non chiede attenzione, la pretende con naturalezza, mentre Michael Wyckoff costruisce uno di quei brani che negli anni sono diventati quasi un segreto tra intenditori. Infatti Looking Up to You ha quel groove morbido che negli anni è stato riscoperto, campionato, riportato in vita, come certi dischi che non passano mai ma aspettano solo l'orecchio giusto. Una curiosità: la regina del soul inaugura la sua collana Soul Books ed è il primo libro italiano a ripercorrere la vita e le canzoni di un artista fondamentale per l'evoluzione della musica e dell'anima. Scritto da Gabriele Antonucci, la regina del soul. A tra poco.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, qui entriamo in un territorio raffinato, quasi sotto traccia. Abbiamo ascoltato Gwen Guitru, che ha quella capacità rara di essere intensa senza mai forzare, mentre gli The OJs ci portano in un mondo fatto di basse frequenze e atmosfere vellutate, con la loro Hang Tight. È uno dei pezzi che non ti aggrediscono, ti avvolgono, e da quando succede sei già dentro. Ma ricordo l'indirizzo di posta elettronica, me lo chiede il mio amico collaboratore storico Dr. Funker, max.lanzi@laradiamodomio.it.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, due epoche completamente diverse, il stesso bisogno di esprimersi. Abbiamo ascoltato Glenn Jones che porta un messaggio diretto, quasi dichiarativo, mentre Gladys Knight entra diretta senza filtri con la sua Taste of Bitter Love, a quella tensione emotiva che si sente tutta. Non è solo un brano, è una storia che pesa e resta addosso, il soul che non fa sconti. A tra poco.

Bene, allora gli FBI Project con Let's Go, e nel finale si cambia passo, l'energia sale, il suono si apre e si entra nel nostro club, il club dell'Everfunk. Gli FBI Project sono una firma precisa della scena italiana che ha fatto scuola, la dance italiana di qualità. Haimani prende quella stessa introspezione e la trasforma in qualcosa di moderno, minimale, quasi ipnotico. È interessante come certe emozioni cambiano forma ma non sostanza.

One Night in Bangkok resano di quei pezzi impossibili da incasellare, teatrale, elettronico, narrativo, semplicemente unico, ritrovato in un vecchio CD, trovato in qualche cassetto della mia nastro discoteca personale, e quando parte lo riconosci subito. Ora, gli Inner Life, loro sono un gruppo musicale statunitense e degli Stati Uniti, di New York per la precisione. Ci ascoltiamo questo pezzo favoloso e poi di nuovo insieme qui con Max e la Radio Mo-

0: Ed ora la radio a modo vostro. I pezzi che ci segnalate sulla nostra messaggistica, pronti per essere ascoltati o riascoltati.
1: Bene, abbiamo ascoltato Eggnog, Mountain Eggnog, loro erano gli Inner Life, ed ora la radio a modo vostro. Una richiesta a Marzia da Badalucco in provincia di Imperia. Vuole ascoltare un pezzo degli Whisper, It's Love, Think. Eccolo qua.

0: Ed ora la radio a modo vostro. I pezzi che ci segnalate sulla nostra messaggistica, pronti per essere ascoltati o riascoltati.
1: Bene, c'è da New York James che ci ascolta ogni settimana in streaming e ci chiedeva a lettere maiuscole Jocelyn Brown con Somebody Else Guy. Ci fa piacere vedere quanto questa nostra musica abbia ancora degli amanti, che desta comunque tanto tanto interesse ancora ascoltarlo. Bene, allora, caro James, eccola qua, Jocelyn Brown, Somebody Else Guy.

Bene, rientriamo in studio e ringraziamo James da New York che ci ha richiesto questo pezzo, ci ha fatto finire veramente in bellezza. Anche oggi il nostro viaggio si chiude qui tra groove, storie e quelle vibrazioni che non hanno età. La Radio Modo Mio torna presto, prossima settimana. Lo stesso spirito, la stessa anima, la voglia di ricercare pezzi come questo. E ricordate, certa musica non passa mai, la nostra semmai vi aspetta. Un grande abbraccio dalla compagnia dell'Everfunk.

0: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maximete subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
1: Benvenuto weekend!
2: Il nostro fine settimana in musica c'è anche oggi, non soltanto con questo appuntamento, ma con tutta la programmazione della vostra radio preferita. Io sono Alessandro Parodo e questo, naturalmente, è Benvenuto Weekend.
1: Benvenuto Weekend.
2: Che, ricordo, è anche il nome della nostra pagina Facebook. Noi siamo pronti per cominciare. Voi ci siete? Ok, partiamo subito.
1: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.

Era Paola Iezzi con Stessa direzione, un pezzo che devo dire sa d'estate. E a proposito di estate, durante la stagione più calda, anno 2026, Benvenuto Weekend ci sarà nella sua versione Il Meglio Di. Quindi staremo insieme comunque non con puntate nuove, ma con il meglio di questa gloriosa stagione fino a inizio stagione, ossia 2026-2027.

0: possono veramente suonare di tutto. The Colors con Rolling Stones. Tra pochissimo ci sarà all'interno di Benvenuto Weekend un ospite davvero molto interessante. Intanto ci gustiamo la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano, il tutto in soli 4 minuti. Vai DJ.
1: Benvenuto Weekend. Tutta la

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Era il nostro disco story di oggi, direttamente dall'anno 1980, Stella Stai, pezzo indimenticabile di Umberto Tozzi. La musica italiana, la bella musica italiana continua grazie alla nobile A. La nobile A artisticamente, poi il suo vero nome è Angela Nobile, ma attenzione perché prima di ascoltare il suo brano, che vi dico da subito è meraviglioso, ascoltiamo la sua bellissima voce perché è al telefono con noi. Grazie Angela per aver accettato il mio invito.
1: Grazie a te, ciao a tutti, grazie mille.
0: Ciao Angela, allora diciamo che tu sei un'amica di Benvenuto Weekend, non sei nuova in questo appuntamento, questo mi rende particolarmente felice, ma parliamo di questo brano veramente molto bello che si intitola Malamente. Come è nato, Angela?
1: Allora, è nato dopo un periodo non troppo lungo, ma per i tempi di oggi musicali forse troppo lungo. Anche i più grandi artisti ormai ogni mese escono con un singolo nuovo, altrimenti sembra quasi che non si sia, che uno non sia al passo coi tempi. E noi invece per qualche mese abbiamo deciso di fermarci, riflettere un attimo e, a differenza di ciò che magari avevamo fatto prima, quindi manifestarci e sentirci, diciamo, espresse, ma un po' tendendo alla tendenza, quindi a quello che magari la radio richiedeva, abbiamo deciso di optare per qualcosa questa volta di profondamente vero che sentivamo di fare a prescindere dalle tendenze musicali del momento, e quindi abbiamo trattato un tema che secondo noi è molto attuale. Sono in featuring con Barbara Catera, che è un soprano lirico, e abbiamo visto lo stesso problema, se così possiamo chiamarlo, da due prospettive totalmente diverse. Io, protagonista del problema, in quanto non mi vergogno a dirlo, è un po' autobiografico il brano. Mm-hmm. Lei invece, insegnante a scuola, madre di due ragazzi, di due adolescenti, vede il problema dal punto di vista, come dire, da occhi esterni, dal punto di vista materno.
0: Esatto.
1: E poi quindi è un invito, un dolce invito a non sentirsi diversi, a non sentirsi strani, a non sentirsi pazzi, se qualcosa nella nostra mente ci porta verso il nostro lato più oscuro, perché in fondo tutti ce l'abbiamo quel lato oscuro. Parlarne senza paura e cercare una mano amica, che sia di una madre, che sia di una sorella, di un fratello, di un amico, perché esatto. Insomma, ripeto, quel lato oscuro non è per sempre, ma soprattutto non sei l'unico sicuramente ad averlo attraversato, oppure proprio a sguazzarci dentro come tanti fanno, e basta.
0: Ma guarda, mi ricollego a una frase importante che hai detto tu prima, che è un pezzo purtroppo molto attuale e purtroppo sembra destinato a non, come dire, a non cambiare, nel senso ci sono certe situazioni che tu hai vissuto in prima persona che riguardano tante persone che esistono da tantissimo tempo. Vi invito, cari amici all'ascolto, ad ascoltare, a seguire attentamente il testo di questa canzone, perché è veramente profondo, oltre chiaramente alla bellezza del brano in sé, come struttura, come arrangiamenti, come voci sicuramente, però il testo è veramente importante. E tu, Angela, con questo testo stai, come hai detto tu prima, tendendo una mano a chi ti ascolta, no?
1: Sì, perché credo che, anche perché io non sono più giovanissima, non ho 20 anni e quindi sono abbastanza matura da pensare che se ho attraversato delle difficoltà, o se posso dire la mia, che questa mia possa aiutare anche solo una persona, allora io, in quanto cantante, in quanto artista, visto che ho la fortuna di essere ascoltata quantomeno da una persona, meglio se sono 100, se sono 200, devo fare la differenza, devo dire qualcosa che abbia senso, devo dire qualcosa di interessante per me, ma soprattutto per gli altri, oltre poi a fare qualcosa di piacevole. La musica ovviamente ha anche una funzione, soprattutto una funzione ludica, piuttosto che, insomma, ci fa ballare, ci fa divertire, ma come sappiamo tante altre volte è giusto che ci faccia anche un po' riflettere. Quindi sì, non voglio fare la paladina della giustizia, anzi io me la sono scritta da sola questa canzone, l'ho scritta per me, per ricordarmene, per parlarne io a me stessa, per avere il coraggio io di affrontare questo buio. Se poi questo si ripercuote anche su altri, benissimo, tanto meglio, cioè ancora mi sento ancora più come dire, realizzata, più soddisfatta.
0: E io ti ringrazio per questa che per me non è una semplice chiacchierata radiofonica, ma una testimonianza veramente molto importante. Angela, vogliamo ricordare quelli che sono i tuoi contatti per seguire tutte le tue produzioni musicali e tutte le tue attività?
1: Io sono in arte la nobile A, ma mi trovate sui vari social del caso, quindi Instagram, Facebook, anche come Angela Nobile, su YouTube la nobile A, per poter anche guardare, perché noi quando produciamo, quando facciamo le nostre piccolissime opere d'arte, che sono i nostri brani, lo facciamo con un'attenzione anche particolare all'immagine, al videoclip, perché è proprio una cosa che esteticamente a me personalmente piace molto, quindi anche i nostri video sono sempre abbastanza curati, cioè fatti con intenzione reale di essere bello a prescindere dalla canzone. Quindi vi invito anche a vedere il videoclip di questo brano e degli altri, quindi su YouTube, su Spotify, su tutte le piattaforme poi digitali, iTunes eccetera, la nobile A, per restare un po' connessi anche con i nuovi progetti, con delle altre cose su cui stiamo lavorando, che prossimamente faremo uscire.
0: E ovviamente il microfono sarà sempre, sempre aperto. Angela, allora, diventi tu la speaker, io ti ringrazio per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, diventi tu la speaker, annunci tu il tuo brano e naturalmente infinitamente grazie. Ciao Angela.
1: Grazie mille a voi, buon ascolto, buona musica sempre, Malamente, la nobile A, feat. Barbara Catera. Buon ascolto.
2: La gente mente, mente malamente. La mente in mente fino al niente, mentre nel buio fisso permane.

Il ritmo latino che non guasta mai, Karol G con Papacito, bella, bella come piace a noi. Del resto questo programma rispecchia un po' quella che è la nostra anima, un'anima spensierata, perché un po' di spensieratezza fa davvero molto bene.

0: You For Me. Lui è un altro pilastro di Benvenuto Weekend, ossia il nostro DJ Beda. Amici, adesso così vi accompagno virtualmente al cinema, ma voglio darvi un consiglio non richiesto, ovviamente. Per quanto possibile al cinema andateci realmente, perché secondo me l'entrata in una sala cinematografica ha veramente il suo fascino, quel fascino che nessuna, e dico nessuna, piattaforma streaming può eguagliare. Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta.
4: C'è da organizzare una cena.
3: Per chi?
4: Per Franco.
3: Spagna, 1939.
5: Gli chef sono tutti in carcere.
6: Sono rossi.
3: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
5: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
7: L'unica via di salvezza è la fuga.
5: Che fuga?
3: A cena con il dittatore. Dal 9 aprile, al cinema.
8: Il re è tornato. Dal produttore di Bohemian Rhapsody e dal regista di Training Day.
9: Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
8: Jafar Jackson è Michael. Dal 22 aprile al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

perfetto stile anni 60. Questo brano davvero molto bello si intitola A due passi dal mare. È un brano di Giusy Ferreri e Matteo Buzzanca, ovviamente ascoltato dalla voce di Giusy Ferreri, e fa parte della Fiction Rai intitolata Roberta Valente, notaio in Sorrento. La grande musica che continua già in sottofondo. Tra pochissimo vi ricordo che ci sarà il nostro e vostro DJ Mix Mauro Guazzotti. Intanto godetevi questo pezzo.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Do subito la linea al DJ Mix Mauro Guazzotti, perché il gran finale, come di consueto, è tutto suo.
2: Benvenuto weekend. Tutta la musica per te.

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Momento di saluti, momento di ringraziamenti a tutti quanti voi, ai nostri tre DJ, DJ Vittorio Veneziano, DJ Beda e DJ Mix Mauro Guazzotti. Io sono Alessandro Parodo, vi aspetto sempre tra 7 giorni qui su questa radio meravigliosa. Vi ricordo che durante l'estate 2026 Benvenuto Weekend ci sarà nella versione Il Meglio di Ma, ve lo ricorderò anche nelle puntate a seguire. Amici, buon fine settimana a tutti, tra 7 giorni puntuali, sempre qui. Un abbraccio!
0: Benvenuto a un weekend!

0: E oggi
1: vai al fan consentimento di JR.
0: Stavo dicendo proprio questo, siamo arrivati alla puntata quella che ci piace di più, capito? Quella proprio dove mandiamo al fan tutti.
1: Come dicevamo l'anno scorso, la puntata dove sentivo il Q.
0: Ore. È giusto, adesso lo facciamo pure vedere in simultanea.
1: È vero.
2: Che carino.
1: Anni paravamo talmente ci non lo posso dire, facciamo questo.
2: Ecco come film di orrore.
0: Aspetta.
3: Vai.
1: Sembravamo due occhi in calore, quindi no, meglio.
0: Ma ci stava la coppia così, no?
1: Sta per partire lo sbrocco. Sì, ma stavolta quello fatto bene.
2: No, stavolta più che sbrocco, non è proprio.
1: Sta uscendo giù Bastianici. Uscendo giù Bastianici che è lei.
0: Sì, proprio è rimasta senza parole.
1: No, peggio, ce l'ha le parole.
0: Ce l'ha.
1: Quali sono?
2: È come film di orrore. Non ho altro da aggiungere.
0: Vedi, lo so, però lo fanno. Come si può dire,
2: dopo questa entrata,
1: l'importante
2: ragazzi,
1: è che non esce fuori il carnavacciuolo che è lei.
2: No, esco fuori io direttamente. Cioè, me ne vado proprio
1: no,
2: io.
1: No, resta, amore, resta.
2: Il carnavacciuolo prima o poi esce fuori con le palancate.
0: Però lo fai meglio
1: DJR,
0: tu.
1: DJR, pam!
0: Poi sei più alto, lo fai meglio tu.
1: Ma ti preoccupa.
0: Dice che...
1: Tu resta seduto, ecco. Che poi la sento.
2: Lui sarà pure alto, ma...
0: Ma la palanca... Però è una cosa di... Perché pure Elisa è una cosa di voi donne.
1: Sembrano belle, carucce, delicate, ma se ci mette le mani...
0: Arca, come si suol dire, capito? Arca, come si suol dire.
1: Dillo
2: al sederino di Mattia.
0: Hai visto. Guarda, dopo questa direi che ci andiamo ad ascoltare un po' di musica. Poi così, poi ne parliamo.
2: Meglio.
0: Ci andiamo ad ascoltare Gordo Reine Zonveld.
1: Provincia di Roma.
0: Loco.
1: Semplice, proprio facile. Veloce. Ottimo.
4: This is International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: Jonas Blue, ma live con Age of Desire.
2: Hai visto? Yeah. Grande! Solo Simone non è in grado.
3: Io non ho frequentato Ostia Forte.
2: Solo tu non sei in grado.
1: No, diciamo che è l'influenza diretta.
2: Sto qua vicino. Facciamo il suggeritore.
1: Diciamo, dirla tutta, che mi faccio fare la traduzione.
3: Prima. La
1: pronuncia, scusate, no, la traduzione, ma la pronuncia me la faccio fare prima.
3: Tieniti il successo per te.
2: Guarda, però io adesso vorrei fare una cosa diversa. Questa è la puntata del Vai al Fan, no? E vorrei dire,
3: vai.
2: A prescindere, cioè vorrei chiedere ai nostri ascoltatori: ma quanto è liberatorio tante volte mandare a quel paese, anche se l'altra persona non lo sa, anche senza dirglielo, che proprio da solo. Tipo, a me è capitato ultimamente, non lo posso dire direttamente, ma ci sono dei clienti che se lo meriterebbero. Però quando tu attacchi il telefono e mandi proprio calorosamente a quel paese,
1: no, ahimè non ha lo stesso effetto che farlo proprio in diretta.
2: No, quello sì, però anche quello è, anche quello è bello, cioè,
1: ma
2: è liberatorio.
1: Lì per lì, però non hai quella soddisfazione che gliel'ho detto.
2: Sì,
3: ma
2: quello
3: tu
2: sì.
3: Tu vuoi mettere il liberarti così piuttosto che averlo davanti,
1: sì,
3: prendere la capoccia,
1: sì,
3: e spragnarlo.
2: Sì, anche quello.
3: Dai, giù,
2: però
3: giù,
2: la
3: giù,
2: liberazione del Vai al Fan in generale è una cosa bellissima, capito? C'è, cioè,
1: sì,
2: una cosa che.
1: Sì, no.
2: A me tante volte in macchina, visto che.
3: Ti aiuta, però tu immaginatelo. Ce l'hai vicino. Sorrisetto di quello proprio.
2: E spam, capito?
3: Spam, gli spragni la capoccia sul tavolino, ma non una volta, a colpi di. Vaffanculo della Aro Bisantini, Giovanni Angiolino.
2: Ah, ok.
3: Ma vaffanculo.
2: Ah, proprio al ritmo.
3: Al
2: ritmo di musica, capito?
3: Quello è liberatorio.
1: È come quando in macchina, appunto, ti fanno uno sgarro, un qualcosa che tu ce l'hai davanti, lo mandi a quel paese e lui ti vede.
2: Sì.
1: E lì sì. Se invece ti fa lo sgarro e scappa e tu lo mandi a quel paese, non ha la stessa.
2: Però a me, per esempio, io in macchina, visto che i miei Vai al Fan sono stati notoriamente sempre quelli in macchina.
1: No. Sì, tu.
2: I miei, così, tanto vero. Però
3: giù non l'avevamo notato.
2: Hai visto?
3: Cosa.
2: Però io proprio mi libero. Cioè, quelli che ho davanti non sanno che sto litigando con loro. Però io litigo con tutti in macchina. Cioè, non lo sanno loro. Però io litigo.
1: Magra consolazione.
2: E non lo vedono nemmeno, perché io non faccio gesti. Proprio urlo da solo, capito?
3: Tu mi devi consigliare il tuo spacciatore, perché è buono. Io lo dico da anni.
2: Però aiuta, anche quello è terapeutico, come si suol dire, veramente. Cioè, mandare a quel paese le persone, anche se non lo sanno, secondo me è terapeutico. Cioè, lo sto provando sulla mia pelle, che tante volte quando tu stai in mezzo al traffico e sei arrabbiato con tutta la gente che sta lì da rompere le scatole, e tu stai lì e li mandi a quel paese, anche quello secondo me aiuta.
3: Io
2: però urlando, cioè proprio che dici, comincia a dire proprio imprecazioni a cose che non si possono ripetere adesso in radio.
3: Io ho provato, però mi hanno bocciato la possibilità di farlo. Io volevo montare la pala spazzaneve sul mio SUV.
2: Quello non si può fare.
3: Me l'hanno detto.
2: Quello è vietato proprio. Cioè lì non è il codice della strada, è il codice penale che è lì che è problematico.
3: Uffa.
2: Quindi lì interviene anche altro, non è soltanto.
3: Vabbè, ma facevo pulizia sull'accordo.
2: Lo so. Però lo fanno.
3: No, facevo fatta bene, cioè io ammucchiavo tutti da una parte.
2: No, non si può fare.
3: Uffa.
2: Cioè, quello è proprio. Il codice della strada ti dice.
3: Malefico, cioè, codice penale!
2: Lì c'è l'assicurazione che poi.
1: Io lo dico sempre.
2: Però il codice penale lì poi dopo ti mettono i braccialetti.
1: Per colpa del codice penale, troppe soddisfazioni non posso togliere.
2: È vero, vedo proprio le nuvole che escono.
1: Sì, Detto ciò,
2: tipo una persona a casa, dici, ci puoi dire il nome o non ce lo puoi dire il nome? Non ce lo
3: però
2: puoi dire.
3: Idea di business buttata lì. Ma se invece di fare la stanza quella dove spacchi tutto, facciamo la stanza buia.
2: Ah, proprio botte. Guarda, io invece farei, non so se ve lo ricordate, c'era un giochino alla PlayStation, si chiamava Carmageddon. Carmageddon, tu prendevi questa macchina, tu più macchine distruggevi,
3: più prendevi
2: punti. Ah, e poi addirittura mettevi sotto anche i zombie. Cioè, tu passavi, mettevi sotto, e quindi c'era il sangue verde che stava dappertutto. E però anche quello era molto terapeutico. Quindi.
1: Ma allora,
3: I love GTA.
1: Diciamo che negli ultimi tempi, vabbè, a prescindere dalle mie imprecazioni fisse contro il mio ex, ma quelle ormai,
2: vabbè, quelle le conosciamo.
1: Quelle
2: tutti.
1: Sono storiche. Diciamo che nell'ultimo periodo ho imprecato tanto contro i call center.
2: Quelli proprio.
1: Perché ho cambiato gestore a casa luce e gas.
2: e ti chiamano quelli vecchi, ovviamente.
1: No, non puoi capire. No, io aspetta, li volevo quasi denunciare per stalking, perché ho tutta la rubrica delle ultime chiamate perse bloccate. Ma
2: tanto loro cambiano.
3: Quello vecchio, sì. Appena ho tempo, devo mandare una mail perché una persona deve essere licenziata.
2: Ah, proprio così.
1: Ma non lo dico così in diretta.
3: No, lo dico in diretta perché se ci stai ascoltando sappi che sono le tue ultime ore di lavoro.
2: Ecco, ottimo.
3: Se ancora stai lavorando, perché devo trovare il tempo di farlo. Perché
2: fallo.
3: Praticamente noi abbiamo cambiato gestore, ci chiama uno dei mille call center che aveva il contratto col vecchio gestore.
2: Ok.
3: E ci hanno fatto una truffa vera e propria.
2: Tipo?
3: Dicendo numeri finti, tipo qua pagate quei centesimi per quello per quell'altro, avete questo sconto, questo buono, quel buono, tasse ridotte.
1: Per rimanere col vecchio gestore.
3: Sostanzialmente ci conviene.
2: Conviene, certo.
3: E vediamo il passaggio. Arriva il contratto e praticamente tutto quello che ha detto non c'era una cosa vera.
2: Ma guarda, noi su questo abbiamo risolto con la mia compagna. Abbiamo un negozietto sotto casa che è rivenditore ufficiale di un marchio, di un grande marchio energetico. E andiamo direttamente dalla tizia e gli facciamo, quindi lo firmiamo davanti a lei. Facciamo prima, così evitiamo.
3: Sì, ma se è rivenditore unico, troppo spesso è caro. Soprattutto se mi dici che è grave.
2: No, abbiamo avuto molti.
3: Poi dopo ne parliamo.
2: Dopo ne parliamo. Va benissimo.
1: Infatti,
2: benissimo.
1: Direi che detto ciò, andiamo subito
2: al mio. Vai, diccelo.
4: Inizia il Lo Sai Che del DJ R.
2: Lo sai che esiste un uomo che ha comprato un'isola tropicale deserta al prezzo di una piccola casa e ha passato 50 anni a piantare alberi invece di costruirci un hotel? È vero, si chiamava Brandon Gismshow.
3: A parole tue.
2: Che nel 1962 questo giornalista britannico acquistò Moyen, un lembo di terra nelle Seychelles, a soli $11,000, quindi nemmeno un box. Cioè, qui a Roma non ci compri nulla.
3: Vabbè, all'epoca sì, ci compravi una casa.
2: Sì, però, insomma, vabbè, una casa, giustamente. Però non voleva arricchirsi, voleva restituire la vita alla natura. Quindi da
1: direi
2: solo.
1: Che è più un momento quark questo.
2: È vero.
1: E
2: invece, infatti, lui ha piantato oltre 16.000 alberi, ha costruito chilometri di sentieri a mano e ha trasformato quel deserto in un santuario per uccelli, tartarughe e giganti. Pensate che arrivò a rifiutare addirittura un'offerta di $50 milioni da parte di un investitore che voleva farne un resort di lusso.
1: Come al solito.
2: Perché per lui Moyen era un tesoro da proteggere, non una proprietà da vendere. Quindi nel 2009 è ufficialmente diventato parco nazionale più piccolo del mondo. Brandon purtroppo è morto nel 2012, ma la sua isola è ancora lì, è rimasto un paradiso verde e è un parco nazionale.
1: Queste sono le belle cose, queste sono le cose che ci piacciono.
2: È vero, e quindi
1: quando uno mette davanti, ecco, il lucro,
2: il bello
1: alla natura, agli animali, bello, bravo signor Brandon.
2: E dopo questo ci andiamo ad ascoltare Morgan Citri, Florence and the Machine, Say My Name Remix.
0: Stai ascoltando International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: Ambarabacci, ciccocco, tre diciamo, galline vedi, sul comò.
2: Non è partito, non è partito.
1: Non lo so, ma da conto ogni volta.
2: Ma che sta a fare? Che, sta, che stai facendo?
3: Stavo pensando dove avevo messo i Pampers che abbiamo comprato in offerta. E però non me lo ricordo. Vabbè, niente. E...
2: è pubblicità occulta, lo pagano.
3: Ha capito, abbiamo ascoltato il disco dei Lines, che cacchio vuoi?
2: Brutta battuta.
3: Tinash, No Broke Boys. Detto ciò, io ho cominciato a avere...
2: però era disco Lines.
3: Che cazzo vuoi, io sto dieta, non rompere le palle.
1: Comunque...
3: c'ho un altamente suscettibile.
2: Ecco.
1: Anche lì quando ci vedono siamo clienti affezionati. Ecco, anche lì ci guardano proprio con gli occhi che sbrilluccicano. Certo. Sì.
3: Bimbo Store quando fa il Pampers Day ci aspettano proprio sulla porta.
2: Lì.
3: E ancora nel nato il piccolo.
2: Anche quella è pubblicità, eh. Non vi pagano.
3: Non ci pagano, niente.
1: No, è inutile, inutile. Prova.
2: È tutto inutile, tutto inutile.
3: Ah, ma è una gioia proprio.
2: Niente.
3: Palle.
2: Niente. E quindi visto che abbiamo intanto leggici due vai al fan così due.
3: Così proprio a casaccio così, dico, infatti a casaccio. Prima mi volevo ricollegare a quello quando dicevi gli sfoghi, non so, dopo ti sei allungato e vabbè ho tralasciato. Noi abbiamo il momento sfogo, cioè
2: è vero, ce lo devono inviare.
3: Fino all'anno fa lo facciamo via messaggio, poi abbiamo deciso di interrompere perché comunque ci arrivavano insulti,
2: è vero, vagonate.
3: E non si poteva. Quindi
1: erano più quelli
3: facendo,
1: che scartavamo.
3: Eh sì, purtroppo troppo scarto. C'è il messaggio anonimi.
2: Infatti,
3: facendo il messaggio anonimi sulle nostre storie Instagram. Voi andate lì, ogni tanto i più belli, qualcuno quando abbiamo un attimo di tempo facciamo lo screen, lo ripubblichiamo e qualcuno lo leggiamo qui. Tipo hashtag vai al fan e le diete. Io non sono stato, ma sospetto che qualcuno in questa stanza possa averlo fatto.
2: Dice di no.
1: Perché io ero contro, poi quando l'ho iniziato a fare invece
3: pro.
2: Hai visto? Tu invece sei contro pro.
3: Ma io sono pro, sono stato io il primo mi prendi appuntamento da nutrizionista per
1: però
3: favore.
1: Però mi sgarra più di me, capito? Cioè.
2: Perché lui faceva anche le puzzette.
3: Succede, infatti le faccio molte di meno.
2: Hai capito?
3: Molte di meno.
1: Servito.
2: È per quello, è per quello.
3: Sgonfio, meno puzzette. Ecco. Hashtag vai a farne il traffico.
2: Quello è un. Questo posso essere stato io. Non sono stato, ma potrei essere stato io.
3: Ok. No, infatti no, non sei stato tu, perché poi arriva anche hashtag vai a farne il traffico milanese.
2: Quindi non sono io. È un po' dappertutto. Cioè, io manderei anche al fan il contrario. Perché adesso che mi parli di Milano.
3: Chi fa traffico, io pure farei.
2: È quello, perché noi siamo stati con la mia compagna e abbiamo fatto una vacanza a Venezia, Verona, Mantova e siamo andati in macchina. A Mantova. Non me ne vorranno gli amici di Mantova. Però vanno tutti a 50 all'ora, 40 all'ora.
1: Bene.
2: E quindi lì ti fanno prendere l'ansia al contrario. Cioè, noi qui a Roma andiamo di
1: corsa.
2: Siamo
1: frenetici.
2: E lì tu ti trovi questo a 40 all'ora, ma tutti vanno a 40 all'ora. Quindi è proprio un modus. Perché okay, loro staranno nella pianura, stanno tranquilli. Però certo.
3: Io anni fa lavoravo con un'azienda che per fortuna di molti è fallita.
2: Ecco.
3: E andai a Firenze per fare una fiera dove l'ha fatta anche l'amico tuo.
2: Ecco.
3: Quindi alla Leopolda, il polo fieristico più famoso.
2: Amico
3: sono
2: tuo.
3: Stato praticamente a Firenze 4-5 giorni. Dopo 3 giorni, quando arrivava un furgone rosso ex Bartolini, vedevi proprio la gente che si allargava.
2: Hai capito?
3: 3 giorni a Firenze sono bastati per far capire come funzionava Roma.
2: Non capiscono che andare piano è peggio, capito? Crea danno,
3: sì,
2: fa danno.
3: Quando arriva il romano, sì.
2: È quello.
1: O invece è proprio il contrario.
2: Che siamo noi che...
1: Esatto.
2: Non lo so, però noi siamo abituati in un modo e quindi quando vai fuori uccideresti il mondo.
1: Ma tu pensa a quelli che dovessero venire qua?
2: No, non possono.
3: Cioè. Allora, loro hanno un'educazione diversa. Anni fa riporto un esempio di una persona che ormai non c'è più, che ha lavorato molti anni al nord e mi ha detto al nord proprio la mentalità è diversa.
1: Bello.
3: A partire dagli autisti, il camionista al nord... Comunque il camionista ha un limite di velocità.
1: Certo.
2: È vero. Sì.
3: Quando è soprattutto su strade secondarie e monocorsia fa traffico allucinante. A Roma ti dice sti cavoli, anzi se suoni rallenta.
1: Ah sì sì.
3: Nord appena trovano uno spazio per potersi fermare, si fermano, fanno defluire il traffico e si rimettono in correzione.
2: Cosa che non si fa qui.
1: No.
3: Qua rallenta.
2: E quindi testate.
3: C'è il limite, stai dietro, mi stai a rompere le palle.
2: Testate sul setto nasale. Io lo faccio. Lo farei. Sempre per il codice penale che ci blocca, però lo farei.
3: Maledetto codice penale.
2: Allora, dopo questa direi che ce ne andiamo a sentire il quizzone di Simone.
3: Quale di questi sport è stato ufficialmente giocato sulla luna? Calcio, golf o tennis? Come sempre,
2: secondo me il curling.
3: pure quello ci mettiamo. Che cazzo mettiamo. Scopettava su. Ma ci stanno le buche.
2: Vabbè, ma quelli fanno così, capito?
3: Io prima o poi lo picchio.
2: Guarda, dopo
3: io prima o poi faccio il quizzone. Quante possibilità ci sono che picchiamo il DJR?
2: Mille.
1: Infinite.
2: E dopo questo ce ne andiamo a Sbroccoland. Andiamo meglio, a Sbroccoland. Dai.
1: Ma DJR Sbroccoland? Ma quale Sbroccoland?
2: Come?
1: Quale?
3: È la puntata del
1: Vai al
3: Fan. Sì, oggi giusto. No, perché sono uscito. Sto mese è strone, porta 5.
2: Non ci avevo pensato. Niente. E allora ci andiamo ad ascoltare un po' di musica allora?
3: No, cazziamo un attimo.
2: Niente.
1: Dai, direi quest'ultimo blocco, sì, così, ti parlo un po' così come viene.
2: No, ci andiamo ad ascoltare un po' di musica.
3: Dopo siamo corti, ci rompono i balle, se no, musica.
2: Ci andiamo ad ascoltare, la metto io questa.
3: Hashtag Vai al Fan.
2: La metto io. Questa è una canzone un po' più di nicchia che però a noi ci piace. Gigi D'Agostino, Casa Dag.
0: This is International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: Calvin Harris, Kasabian con Release the Pressure.
2: I Kasabian.
3: Puoi picchiare.
2: Ha sbagliato il titolo.
3: Puoi picchiare.
2: Però siamo arrivati al nostro momento adesso, è proprio quello dove sfoghiamo, perché ne abbiamo parlato di questa cosa terapeutica.
3: Vai, io però ricomincerei a farlo come lo facevamo l'anno scorso con la canzone di Rocky che ci caricava. Mannaggia tutti!
2: Secondo me ci carica lo stesso. Vai, diccelo tu, il tuo, vai.
3: Hashtag vai al fan, quelli che fai una vita triste se stai sempre dietro con i tuoi problemi alimentari mortali.
2: Non ci dice.
3: Ci vostri, ci ho messo la pausa, almeno se può dire. Pesate 200 kg.
2: Lo fanno.
3: C'avete 750 problemi cardiaci, cardiovascolari che stanno arrivando, stanno lì, vi stanno a bussare alla porta. Magnate come facoceri, però rompete i coglioni a chi sta dietro.
2: Lo so.
3: Perché?
2: Fatevi
3: la vita vostra. Io non vi rompo il ca perché ve mangiate di tutto, perché sono contento per voi. Giusto. Se non vi dà fastidio, non rompete le balle a chi nella vita ha deciso di avere un'alimentazione corretta.
2: È giusto.
3: Perché io non ve le rompo le balle, vi romperei i dentini.
2: Però non si può fare, anche lì è
1: sempre
2: quello,
1: il codice penale.
3: Ma lo trovo un angolo al buio senza telecamere prima o poi.
1: Vabbè, io l'ho un pochino spoilerato prima, perché...
3: Ma giusto poco.
1: Sì, poco. No, è che sto talmente avvelenata appunto con questi maledetti call center, che appunto il mio hashtag vai al fan va a loro, perché purtroppo, come dicevamo prima, ne blocchi uno e te ne chiamano
2: altri.
1: Quindi io prima o poi vi denuncio per stalking.
2: Tutti.
1: Sì.
2: Invece il mio vai al fan è i motorini in mezzo al traffico, che ci ho avuto anche uno scontro del terzo tipo con una tizia che voleva avere ragione, invece si è attaccata al, come si suol dire,
1: all'ombrello.
2: Sì, giustamente. Quindi i motorini che ti passano dappertutto e poi vogliono avere ragione. Quando ti prendono,
1: come quelli che guidano i smart, uguale.
2: Peggio. Sono da uccidere tutti quanti, uno dietro l'altro, capito?
3: Ma invece i mongolini col monopattino sul raccordo?
2: Anche perché hanno fatto anche quello, è vero.
1: Sì.
2: Succede.
1: E quindi dopo esserci alleggeriti un po' il cuore. Direi che possiamo anche
2: dare appuntamento alla prossima puntata.
1: Sì. Sì.
3: Ciao DJR, ciao Sbrocco Romina.
1: Ciao a tutti.
3: Ci sentiamo sempre qui sulla vostra radio preferita alla prossima puntata.
2: Dopo?
3: Ciuca.
2: No, dopo la diretta sui podcast.
3: Prima o poi la carichiamo in podcast.
2: Anche.
3: Prima o poi la carichiamo in podcast.
1: E commentate su Instagram, mi raccomando.
3: Whee!

0: Quella del debuttante è quella di una persona che crede in te. Il più delle volte, diciamo, si trasforma in un successo mondiale. Non succede spesso, però quella volta che accade è veramente molto bello. Proprio come è successo a Santana, che prima di salire sul palco di Woodstock li conoscevano veramente in pochi. Però, c'è un però, tra quei pochi c'era anche il loro discografico che aveva, diciamo, visto in loro qualcosa di bello, no? Qualcosa di positivo da poter tirar fuori. Al resto, ovviamente, ci pensò Carlos e la sua band. Ma non solo, prima di Woodstock non avevano pubblicato ancora nessun disco, erano proprio a zero e bastò un set di circa 50 minuti per farsi conoscere, e ci riuscirono veramente alla grande, perché da quel momento in poi praticamente il loro nome entrò a far parte non solo delle persone presenti al festival, ma anche in tutto il mondo, con un successo senza pari.
1: Va ora in onda Pop-Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: E di questo parleremo quest'oggi, dove alcuni musicisti sconosciuti o poco conosciuti hanno avuto quel momento di leggenda da dove è partito poi tutto, e di esempi ce ne sono tanti, tanti come tanta la nostra musica che ascolteremo in Pop-Up Weekend e che parte con J-Ax.

0: Summer Paradise, Simple Plan featuring Simple, e d'altronde la formula è sempre la stessa, cioè melodia allegra, ritornello facile da ricordare, con ovviamente testi e parole facili anche loro, ma d'altra parte si chiamano tormentoni proprio perché insomma talvolta provocano diciamo delle sofferenze, no, al limite della patologia, specie quando vengono ascoltate per la 50ª volta nell'arco di una giornata, e questa lo era nel 2011. Io sono Ernesto Gandini, questa è Pop Up Weekend. Dicevo di canzoni, no, che oltre all'estate ti divertono nell'ascoltarle anche in macchina, per esempio quando devi raggiungere una meta sognata da tempo e ti serve diciamo un motivo per poter viaggiare sereno, no, goderti il viaggio, la vacanza. E a proposito di vacanza e quindi di viaggi, noi abbiamo un angolo dedicato proprio ai viaggi e puntuale come sempre arriva intorno a quest'ora, e chi c'è alla guida è lei, la nostra Jessica Donadio, che ci consiglierà una meta, una località da visitare in Globetrotter appunto di viaggio. E allora sentiamo un po' dove ci porta questo fine settimana.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Prendiamo l'aereo con Globetrotter insieme a Jessica Donadio e ce ne andiamo oggi in Spagna, perché andiamo a parlare di Valladolid. Tenetevi forte, anche se oggi Madrid è universalmente riconosciuta come la capitale, in pochi sanno che Valladolid ha avuto questo titolo durante il regno di Filippo II. Lo avreste mai detto? Dell'impero dove si prendevano decisioni fondamentali che riguardano territori in tutto il mondo, e proprio questa era la capitale di Spagna. E sapevate che i diritti umani, così come li intendiamo oggi, hanno trovato parte delle loro radici proprio qui a Valladolid? Ebbene sì, qui si è svolta la celebre controversia di Valladolid, un dibattito storico nella cappella del collegio di San Gregorio. Questo evento ha visto confrontarsi fra i Bartolomé de las Casas e Juan Ginés de Sepúlveda su come dovessero essere trattati gli indigeni americani dai conquistadores spagnoli. E poi andiamo ancora oltre, preparatevi a brillare, perché Valladolid è considerata una delle città meglio illuminate del mondo. Quando cala la sera, le sue strade, piazze, monumenti si trasformano grazie a un sistema di illuminazione che valorizza la bellezza del patrimonio storico. Infatti, avete mai visto la Plaza Mayor o la Cattedrale di notte? Uno spettacolo mozzafiato. E poi tenetevi pronti per un viaggio nello spazio. Nel 1965 Valladolid fu teatro di uno degli episodi più incredibili dell'UFO. Spagnola. Immaginatevi 300.000 persone con gli occhi al cielo sbalordite, è proprio quello che successe quando un UFO sorvolò la città. Ciò che rende questo caso eccezionale non è solo l'oggetto misterioso, ma l'enorme numero di testimoni che affermano proprio di averlo visto. E poi segnatevi anche questa chicca geografica, perché nonostante Valladolid sia a centinaia di chilometri dal mare, ha una spiaggia. Sì, avete capito bene, sulle rive del fiume Pisuerga c'è quest'area ricreativa che permette agli abitanti di godersi uno stile di vita balneare senza lasciare la città, proprio con sabbia, zone per il bagno, insomma tutto quello di cui necessitate per un po' di relax.
0: Appunto Jessica, ci rilassiamo su questa spiaggia lungo questo fiume, prendiamo il sole e magari stiamo attenti nel vedere se per caso ripassa questo UFO dopo 60 anni. Un mix tra cultura, divertimento e anche un po' di fantascienza, grazie alla meta di questo fine settimana che ci ha portato a Valladolid, e a condurre il tutto è stata Jessica Donadio in Globetrotter, appunti di viaggio.

Tears for Fears, qui siamo alla fine degli anni Ottanta. L'album nel quale era inclusa questa Sowing the Seed of Love era The Seeds of Love, un album che li ha consacrati ancora di più, noi Tears for Fears, dopo essere usciti con alcuni singoli che ebbero davvero un grande successo. Ma prima di arrivare a questa consacrazione loro sono passati attraverso tempi veramente duri, fatti di registrazioni su registrazioni, materiale buttato via perché non piaceva, non erano contenti, non erano soddisfatti, voglio dire, un lavoro che gli è costato più di 1 milione di sterline. Poi ovviamente quando uscì se lo sono ripagati davvero alla grande. Rimaniamo allora in tema di gruppi, di band, ritorniamo in Italia adesso con un sodalizio che amo in modo particolare. Loro sono gli Stadio e oggi ve li faccio sentire con questa Stabiliamo un contatto.

0: Chill and Be Devotion, questa era Spacer, era il periodo in cui tutti si volevano far produrre i propri dischi da Bernard Edwin e Nile Rodgers, il suono autentico degli Chic che stava dominando dappertutto, soprattutto nei club, e insomma molti artisti avevano visto molto positivamente il fatto di volersi fare produrre da loro, no? Hai voglia. Diana Ross fu una delle prime, poi arrivò anche questa Sheila, questa cantante e attrice francese si fece produrre da loro, e Sheila che col passare del tempo, proprio con l'aiuto di questi due guru della musica, aprì un progetto dove pubblicò solo materiale da disco music, e da lì in poi si fece chiamare Sheila & B Devotion, dove B stava per Black, quindi Black Devotion, pubblicando un album che conteneva appunto questa Spacer che ci siamo ascoltati oggi in Pop Up Weekend. Vedi Franklin, questa qui, ridendo e scherzando, è una che ha pubblicato 26 album cantando in 5 lingue diverse, compreso l'italiano, ed è una che nel corso della sua carriera ha qualcosa come 85 milioni di dischi, così una robetta da poco, tanto per alzarsi la mattina, fare qualche cosa di diverso. 85 milioni di dischi. Siete all'interno di Pop Up Weekend, ora ritorniamo in Italia e lo facciamo con Bresh e la sua Tana del Granchio.
1: Nella Tana del Granchio c'è una canzone, ho posato i miei vestiti al sole, ti ho vista piangere dietro le mie parole.

Eurythmics, When Tomorrow Comes, a chiudere la prima parte di Pop Up Weekend. Ora ci fermiamo un attimo, il tempo di una breve pausa, ci prendiamo un caffè, io e il DJ Franklin, apriamo la finestra per, soprattutto per vedere se passa un UFO, tanto per rilacciarci al discorso che faceva prima Jessica Donadio nella puntata di Globetrotter, dove a Valladolid 60 anni fa passò un UFO, increduli tutti ovviamente a guardarlo, e magari è sempre lo stesso, un po' invecchiato, magari sempre lui. Poi vi aggiorniamo, ora rimanete qui perché tra poco la musica continua. The

La storia degli UFO è un po' stancato, ma nonostante le credenze o meno, io e il DJ Franklin abbiamo puntato il naso nel su per vedere se passava qualcosa di non identificabile, meglio conosciuto come gli UFO, ma non abbiamo visto nulla. Quindi divertiamoci invece con la nostra musica e ripartiamo con Rihanna. Lei sì che è qualcosa di bello da vedere.

Sex Pistols, i Clash, i Television e tanti altri. E anche in Italia, voglio dire, ci siamo difesi abbastanza bene. Se ci limitiamo al periodo che va dal 1977 al 1980, i nomi da citare ce ne sono parecchi, no? Comprendono i Decibel con un Enrico Ruggeri per fama solista, poi c'erano le Candeggina Gang guidate da Joe Squillo, i Gas Nevada, i Crisma, i Chaos Rock, i Reds, quelli che poi diverranno gli Indiani Padani, i Luti Chroma, i primi Schiantos, i Judas, i Tampax, insomma i Take Four Doses, i Dirty Actions, questa me l'ha suggerita il DJ Franklin, e tanti altri che si sono fatti sentire con queste canzoni di forti aspetti sociali e politici. Siete all'interno di Pop Up Weekend, ora cambiamo decisamente genere, ci buttiamo nel sound di Post Malone e lo facciamo con la sua I Had Some Help.

0: basta che sia altrove.
1: La voce di Ultimo con la sua Altrove ci sta accompagnando in questo fine settimana ricco di cose da fare, tipo divano letto, letto divano. Magari se c'è qualcuno tra di voi che è molto più concreto e vuole fare cose più dinamiche, fatecelo sapere, dai. 338-7824-144, lasciate un bel vocale. Se invece siete timidi, lasciateci un messaggio. Noi comunque vi accompagniamo con la musica e in particolare quella degli After Hours.

Ben Fever Dream, questa è la sua nuova. Io sono Ernesto Gandini, siete all'interno di Pop Up Weekend. Pochi minuti fa vi avevo invitato, no, a raccontarci del vostro fine settimana, cosa state facendo di bello, e vedo che avete raccolto questo invito e ci avete scritto bravi bravi bravi. Per esempio salutiamo Laura di Belluno, lei ci sta ascoltando mentre si dedica completamente al giardinaggio, curando piante, fiori e tutto quello che tiene in giardino, aggiungendo che la musica non solo la diverte ma diverte anche le piante. Allora facci sapere, cara Laura, su che basi riesci a capire quanto la musica sia un toccasana per le piante, perché io personalmente non lo so. E poi un saluto anche a Matteo che ci scrive da Lanciano in provincia di Chieti: bella musica, ottima compagnia, un abbraccio a tutti, in particolare a Jessica. Vabbè, come darti torto, caro Matteo, l'abbraccio lo do io per te, lo faccio io per te, faccio questo sacrificio. Ok, dai, tra poco comunque Jessica Donadio arriverà con la sua pagina dei concerti. Ora invece la voce di Elton John e Kiki D, un pezzo di tantissimi anni fa ma molto bello, era

James Brown, credo che non esista una canzone più ballabile al mondo di questo pezzo di James Brown, senti che roba. Give It Up or Turn It Loose, di recente hanno fatto vedere il video di questo pezzo, no? Di quando lui fece un tour in Zaire, tipo mi sembra a metà degli anni 70 o giù di lì, praticamente vedi lui che entra sul palco facendo subito due spaccate, ma di quelle che della serie Roberto Bolle scansati, perché davvero una cosa pazzesca. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora in arrivo c'è la firma di Morrissey con un pezzo che arriva dal suo ultimo album uscito lo scorso mese di marzo, l'album si intitola Make Up Is A Lie, questo è il primo singolo estratto da questo ultimo suo lavoro, si intitola Notre Dame, prima ascoltiamo la canzone e poi vi parlo di una curiosità legata proprio al pezzo. Morrissey in Pop Up Weekend.

Morrissey con Notre Dame, singolo nuovo che dà il via al suo nuovo album intitolato Make Up Is a Lie, un album registrato totalmente in Francia. E particolare, curioso, prima vi accennavo appunto a questo particolare, è che all'interno, anzi sulla copertina di questo album, c'è una fotografia di Ostuni, che non è in Francia, ce l'abbiamo noi in Puglia. Dirà qualcuno, sì, album registrato in Francia, canzone che si intitola Notre Dame, uno che ne so, si aspetta una fotografia di questa splendida cattedrale, no? Prima del triste incendio che subì, e invece no, c'è Ostuni, ma c'è un perché. Ed il motivo per il quale c'è Ostuni sulla copertina del nuovo album di Morrissey è perché l'artista proprio l'anno scorso ha tenuto un concerto lì, a Ostuni, e per sua stessa dichiarazione ha detto che è stato il più bel concerto della sua carriera. Ma tu guarda che roba, qui c'è da essere veramente orgogliosi, eh? Parlo ai nostri amici di Ostuni, comunque gli amici della Puglia che ci stanno seguendo, c'è da essere veramente orgogliosi, e quindi dobbiamo fare un plauso a Morrissey. Bravo Morrissey. Tra poco in arrivo c'è Jessica Donadio con la pagina dei concerti. Ora all'interno di Pop Up Weekend ci sono i Simple Minds.

0: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
1: Tiziano Ferro, il 30 maggio allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Eros Ramazzotti, il 6 giugno al Blue Energy Stadium di Udine, il 9 allo stadio di San Siro a Milano, il 13 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 16 all'Olimpico di Roma, il 20 allo stadio Franco Scoglio di Messina, il 27 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Il prezzo del biglietto è di 49 euro per tutti gli stadi menzionati, tranne quello di Udine, dove il biglietto parte da 59 euro. Achille Lauro, domenica 7 giugno allo stadio Romeo Neri di Rimini, mercoledì 10 all'Olimpico di Roma, lunedì 15 allo stadio di San Siro Milano. Conan Gray, 3 giugno al Chorus Life Arena di Bergamo, prezzo del biglietto a partire da 74 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo Stadio di San Siro di Milano. Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart il 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 98 euro. I Gorillaz il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Jack Savoretti il 15 ottobre al Fabric di Milano.
2: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend, Milano.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto. Intanto scatto.

incanto a chiudere il nostro appuntamento di Pop-Up Weekend, dove ringrazio tutti voi di vero cuore per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia, a Jessica Donadio per i suoi interventi in voce durante il programma. Io sono Ernesto Gandini e se volete ci sentiamo fra 7 giorni esatti, sempre qui in Pop-Up.

0: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido. Allora, oggi ultima puntata dedicata ai carnivori selvatici. Siamo partiti dai canidi, abbiamo parlato degli orsi, abbiamo poi parlato dei procioni e degli affini, insomma tutti i carnivori selvatici, per arrivare poi ai mustelidi, abbastanza frequenti insomma anche nel nostro paese, soprattutto donnola e faina. Allora, andiamo a vedere oggi la storia della faina, quindi partiamo da lei. La faina vive in Europa, è un animale solitario ed è abbastanza comune, insomma è comune e non è in pericolo. La faina si adatta agli insediamenti umani, va a caccia di piccoli animali intorno alle fattorie e alle abitazioni, ma si nutre anche di rifiuti e di frutta. Ha un corpo relativamente corto rispetto a quello delle martore, per esempio, ha gli arti lunghi, la testa ampia ed è a forma di cuneo, con il mantello bruno e una macchia più chiara a farfalla sulla coda. Questo animale solitario si costruisce la tana nella fenditura delle rocce, nel cavo degli alberi o nella tana abbandonata di un roditore. Il suo territorio può raggiungere gli 80 ettari di estensione ed è marcato con le feci. Tuttavia, vicino alle città, la faina è meno territoriale e va in cerca di cibo con altri animali della stessa specie. Come per molti altri mustelidi, dopo l'accoppiamento trascorre un certo periodo prima dell'impianto dell'uovo, da 200 a 275 giorni, seguito poi da 30 giorni di gestazione. La cucciolata media è di 3 o 4 piccoli. La martora comune, che vive in Europa, in Asia occidentale e settentrionale, è un animale solitario ed è a rischio minore. Questo mustelide, dai movimenti felini e dagli artigli affilati che lo rendono un abile arrampicatore, costruisce il proprio nido nel cavo degli alberi o nel nido abbandonato degli scoiattoli. Ha il corpo lungo e snello e il mantello varia dal castagno al bruno scuro con una pettorina color crema o arancio. La sua coda irsuta serve a mantenere l'equilibrio sui rami. Benché estremamente agile e in grado di compiere lunghi salti, la martora comune cattura le sue prede soprattutto a terra. Si nutre di piccoli roditori, di uccelli, di insetti e di frutta. Lo zibellino, che è in pericolo ed è un animale molto solitario, vive in Asia settentrionale e orientale. Pochi mustelidi sono stati cacciati per la loro pelliccia con tanto accanimento come lo zibellino, che in alcune zone è ora un animale protetto. Ha la pelliccia bruno-nera con una macchia indistinta bruno-chiaro sulla coda, poi ha la testa larga e le orecchie arrotondate. Rispetto alle altre specie, ha gli arti più lunghi, la coda più irsuta e gli artigli in parte retrattili. È un animale molto agile ed è anche un abile arrampicatore, ma preferisce la vita a terra. La sua dieta è molto simile a quella delle martore e consiste per lo più di piccoli animali e di frutta. La martora di Pennant, che è a rischio minore, vive dal Canada fino agli Stati Uniti settentrionali. La martora di Pennant o Pecan caccia topolini e porcospini, ma si nutre anche di carcasse di animali. Costruisce la tana fra la fenditura delle rocce, fra le radici e gli arbusti, oppure fra le fronde dei rami, dove alleva poi la prole. È cacciata per la pelliccia lunga e folta. In alcune zone la sua popolazione è in crescita, tuttavia la deforestazione la sta minacciando molto da vicino. La puzzola martorata, il suo status è vulnerabile ed è un animale molto solitario. Vive dall'Europa sud-orientale fino all'Asia occidentale, centrale ed orientale. La puzzola marmorata è nera, con macchie e strisce variabili o bianche o gialle, e ha una maschera facciale bianca e nera. Vive nelle steppe e in altre aree aperte e aride. Al tramonto e di notte va a caccia di piccoli animali, in particolare di criceti. Ricava il proprio nido nella tana abbandonata di un roditore, adattandola poi alle proprie dimensioni. Qui la femmina partorisce da 4 ad 8 piccoli. Quando viene minacciata, la puzzola martorata inarca la testa, arrotola la coda sul corpo e rilascia un odore acre dalle ghiandole anali. La martora di Charza è un animale solitario ed è molto in pericolo il suo status. Vive in Asia meridionale, sud-orientale ed orientale. È simile alla martora comune per l'agilità con cui si arrampica e per i lunghi balzi che compie. La martora di Charza è di dimensioni più grosse, alla coda irsuta e la pelliccia lunga e folta, che varia dal giallo arancio scuro fino al bruno, con una macchia bianca o gialla sulla coda. Cerca il cibo a terra sugli alberi e si nutre di piccoli roditori, di uccelli, di insetti e di frutta. I gruppi familiari possono addirittura catturare dei giovani cervi. La zorilla dalla nuca bianca è a rischio minore ed è un animale molto solitario. Vive dall'Africa centrale fino all'Africa meridionale. Questo mustelide dal corpo molto allungato e snello è tutto nero, tranne una macchia bianca che parte dalla fronte, passa sopra la testa e arriva fino al collo, dove poi si biforca in due fasce, ognuna delle quali si divide a sua volta in due sul dorso e sui fianchi. Le quattro fasce si riuniscono poi all'attaccatura della coda, che è bianca ed irsuta. La zorilla dalla nuca bianca ha gli arti anteriori provvisti di lunghi unghioni adatti allo scavo e si nutre quasi esclusivamente di topolini e di altri piccoli roditori, ma talvolta anche di uccelli e di uova. Se minacciata, si difende spruzzando dalle ghiandole anali una sostanza acre che può arrivare fino ad un metro di distanza. Il grigione vittato è un animale solitario ed è a rischio minore. Vive nel Messico meridionale, in America centrale e in Sud America in genere. Il grigione vittato possiede un corpo particolarmente lungo e sinuoso, una testa sottile, appuntita e un collo flessibile. La coda invece è relativamente corta, il mantello è di color grigio con una striscia bianca a ferro di cavallo che attraversa la fronte proprio sopra gli occhi e passa su entrambe le orecchie, assottigliandosi poi verso le spalle. Il muso, la gola, il petto e gli arti anteriori sono neri. Il grigione vittato vive da solo o forma delle coppie maschio-femmina. È un agile corridore, un buon nuotatore e un arrampicatore. E si nutre di piccoli animali, anche di vermi e di frutta. Emette diversi tipi di suono, simili a sbuffi, a grugniti, a grida e a latrati. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi andiamo a vedere la mellivora. Sto imparando moltissimo insieme a voi a leggere e a raccontarvi queste razze di mustelidi, ma in genere d'animali, insomma, abbiamo parlato anche di animali molto conosciuti, ma veramente il mondo dei mustelidi è incredibile, eh? Ce ne sono, insomma, parecchi che praticamente non avevo mai sentito e sono molto interessanti. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido, oggi ultima puntata dedicata a queste cinque, se non vado errato, dedicata appunto ai grandi e carnivori selvatici. Siamo arrivati ai mustelidi. Andiamo adesso a vedere la mellivora che vive in unità sociale variabile ed è a rischio minore. Vive in Africa occidentale, centrale, orientale e meridionale e poi in Asia occidentale e meridionale. La mellivora, o tasso del miele, è di corporatura robusta ed è grigio-argento sulla parte superiore della testa, sul dorso e sulla coda, mentre il resto del corpo

Questi lo conduce ai nidi delle api selvatiche che la mellivora demolisce per fornire miele e larve ad entrambi. La zorilla striata è un animale solitario, è molto comune localmente e vive in Africa meridionale, occidentale ed orientale. La zorilla striata assomiglia a una piccola moffetta, il corpo nero, ad eccezione di quattro strisce bianche che si aprono a ventaglio dalla testa e corrono lungo il dorso e i fianchi fino all'attaccatura della coda, che è lanuginosa e screziata di bianco e grigio. Quando è minacciata, sibila, grida e solleva la coda per spruzzare una sostanza dall'odore pungente dalle sue ghiandole anali. Scava nel terreno con i lunghi artigli degli arti anteriori per cercare vermi, topolini ed altre piccole creature. Il tasso comune europeo. Il tasso comune europeo è un animale che vive in gruppo ed è comune localmente. Vive dall'Europa all'Asia orientale. Io, per esempio, qui dove vivo nel Parco di Veio, ne vedo spesso, insomma, purtroppo. Anche qua sulla via Flaminia investiti dalle macchine, questo devo dirlo. Questo è un parco naturale, ma non ha un minimo di protezione, quindi tutti i giorni vediamo frarici, tassi, volpi, purtroppo sugli orli delle strade, uccisi appunto dalle macchine, soprattutto la notte. Il tasso comune europeo è uno dei pochi mustelidi che conducono una vita di gruppo. Ha la testa piccola e appuntita, il collo corto, il corpo è robusto e gli arti brevi e forti e la coda è corta. La pelliccia è grigia sul dorso, sui fianchi e sulla coda, è nera poi nelle parti inferiori. Il muso e il collo sono bianchi con due larghe bande nere che decorrono dal naso sugli occhi fino alle orecchie. Il tasso comune europeo possiede una vista piuttosto scarsa, un udito discreto e un senso dell'odorato eccellente. È notturno e onnivoro e la sua dieta varia a seconda della stagione e della disponibilità del cibo. Si nutre prevalentemente di lombrichi, ma anche di insetti, di larve di insetti, di rane, di lucertole, di piccoli mammiferi, di uccelli, di uova, di carogne, di frutta e di altre sostanze vegetali. All'interno della tana del gruppo, i nidi sono allineati e sono rivestiti di erba, di foglie, di muschio essiccati e vengono cambiati regolarmente. Dopo circa 10 mesi di impianto ritardato, le uova sono fecondate ma non si impiantano immediatamente nell'utero ed un periodo di gestazione di circa 7 settimane, la femmina partorisce fino a sei cuccioli che poi allatta per 10 settimane. Un gruppo di tassi è composto mediamente da 6 individui, un maschio dominante con una o più femmine e poi la prole. La tana occupata da un gruppo è costituita da un sistema di gallerie e di camere con 10 o addirittura più entrate. La tana viene regolarmente pulita e mantenuta in buone condizioni e viene utilizzata per diverse generazioni. Un gruppo di tassi occupa un territorio che può variare da 50 a 150 ettari, che difende dagli altri gruppi. Il ghiottone è un animale solitario, il suo status è vulnerabile. Il maschio del ghiottone è il più grande fra i mustelidi, dopo la lontra gigante, e le sue dimensioni superano di un terzo quelle della femmina. Forte e robusto, è simile a un

un orso. Il ghiottone ha le mascelle potenti che in inverno gli permettono di masticare la carne e le ossa delle carcasse ghiacciate dei caribù. A volte parte della carcassa viene poi seppellita per essere consumata in seguito. Grazie alle zampe di grandi dimensioni e alla possente muscolatura degli arti, questo animale riesce a catturare le sue vittime, scusate, anche sulla neve soffice. Le prede variano dai cervi alle lepri e perfino ai topi, ma si nutre anche di uccelli, di uova e di frutti stagionali. È attivo tutto l'anno e percorre fino a 50 km al giorno. La lunga e fitta pelliccia è bruno-nerastra, con una banda bruno chiaro che parte dal garrese, corre lungo i fianchi e arriva sul posteriore fino all'attaccatura della coda. Talvolta ha una macchia bianca sul petto. Il ghiottone vive in una tana fra le radici degli alberi o fra le rocce o scava un cunicolo nella neve. La femmina di solito mette al mondo 2-3 piccoli che allatta per 8-10 settimane. Ecco, questo era un po' la storia dei mustelidi, diciamo più comuni. Poi c'è anche la moffetta, lo skunk maculato, il zorrino della Patagonia, il tasso porcino, il tasso americano, il furetto di Burma, la lontra canadese, la lontra dalle guance bianche, la lontra nana, la lontra comune europea e la lontra gigante del Brasile. E poi la famosissima lontra marina, bellissima, che vediamo spesso sui documentari, con i piccoli di solito. E o sulla schiena se nuota dritta, oppure sulla pancia se nuota appunto tipo stile dorso. Insomma, ce ne sarebbero poi altri di carnivori selvatici, come per esempio i zibetti e gli affini. Insomma, ci sarebbe moltissimo da raccontare, ma lo faremo magari in seguito, perché il mondo degli animali è così affascinante e vario che, insomma, c'è da dire, c'è da parlare finché proprio non ci stanchiamo, no? Come si dice. Ci facciamo la nostra seconda pausa e poi torniamo per i saluti. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, tutti pazzi per Fito termina qui. Marco Bottieri vi dà appuntamento alla prossima puntata e vi ricordo che la trasmissione va in onda in esclusiva su Radio Antenna Web tutti i lunedì, tutti i mercoledì e tutti i sabati alle ore 16:30. Un caro saluto da parte mia e alla prossima puntata. Ciao a tutti.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali. Ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet. Il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia. Insieme a Elisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni,
3: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco.
4: Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati all'ascolto da Renato Marengo
3: e bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato, ciao a tutti.
4: Ciao. Se volete vedere mentre parliamo, mentre raccontiamo le cose di cui parliamo, andate in edicola e andate a Cattataville, il giornale, il Classic Rock, che in copertina ha niente meno che i Led Zeppelin, una foto straordinaria del gruppo nel pieno splendore delle proprie tornate in vetta alle classifiche di tutto il mondo. Allora, all'interno tanti grandi servizi e uno degli immarcescibili, immortali miti, quando si dice io mi occupo di rock, si dice di Beatles e Rolling Stones, nomi immortali come immortale Ringo Starr. Ringo Starr che con la sua rispettabile età, quanti anni c'ha Marco adesso?
3: 85 anni.
4: 85 anni, benissimo, gli inauguriamo tanti ancora di salute, perché lui tranquillamente ogni anno sforna un suo nuovo disco, e che disco! E tra l'altro non è che si limita a realizzare il disco, a cantare, a fare, ma a parte che si fa accompagnare sempre da persone molto molto all'altezza, ma lui continua a suonare alla sua rispettabilissima età.
3: Allora, per prima cosa lasciami dire che suonare la batteria fa bene alla salute, evidentemente, perché Ringo non molla mai. E veramente fare due dischi nel giro di due anni è già difficile per un giovane, ma mi immagino quanto può essere complicato per lui. Ma invece ha fatto questo disco che alcuni critici definiscono addirittura meglio di quello dell'anno scorso. Quello dell'anno scorso si intitolava Look Up. Quello di quest'anno si intitola Long Long Road, è sempre lui dietro la batteria, questa volta però si circonda di molte vocalist, di molte cantanti, ad esempio Sheryl Crow, Sam Vincent, o se no ad esempio quella che sentiremo nei singoli Molly Tuttle e Sarah Jaros. Quindi questa è la chiave di questo nuovo disco, che secondo me andatelo a sentire perché c'ha un'energia veramente fenomenale.
4: Marco, consentimi prima di annunciare il brano, visto che stiamo parlando di un batterista veterano, di parlare di un batterista un po' più ragazzino di lui, che è Tullio De Piscopo, che ha compiuto 80 anni e che ho visto in questi giorni sul palco furoreggiare, fa saltare in piedi platee, a parte quella sanremese dove ha fatto l'esibizione forse più applaudita. Insomma, Tullio De Piscopo, a cui ho avuto il piacere, a nome anche di Giordano San Giorgi, di consegnare il premio MEI per la migliore esibizione dal vivo a Sanremo, dove lui ha furoreggiato con la sua straripante energia.
3: Farmi raccontare questo aneddoto bellissimo che è accaduto qualche settimana fa. La premier giapponese è una batterista amatoriale. Si sono presentati un paio di settimane fa i Deep Purple in Giappone per un tour. Lei è andata dritta da Ian Pace, il batterista gli ha detto: tu sei il mio dio.
4: Ah, che bello.
3: E anche Ian Pace di anni ne ha, non so quanti ne ha precisamente, ma ne ha tanti.
4: Vabbè, che bello, per chi vive in una nazione dove il leader sale su un palco di un artista rock. Beh, insomma, siamo un po' invidiosi. E allora annunciamo adesso il brano tratto da questo disco in uscita di Ringo Starr.
3: It's been too long.

0: e siete sempre collegati con Classic Rock on Air. Al microfono Renato Marengo, questa volta in compagnia di Nando Misuraca. Ciao Nando.
1: Ciao Renato.
0: Ecco, allora Nando mi accompagna questa mission che è quella di dare spazio a chi spazio solitamente nei grandi media non trova e dovrebbe trovarlo, perché si parla di talento. Allora, il talento va aiutato, quindi dopo la nostra apertura tradizionale di Classic Rock dedicata sempre a qualche mito, a qualche grandioso personaggio del rock internazionale, noi come di consueto diamo spazio ai nostri partner, che sono così a rotazione il MEI e l'altoparlante. Questa volta è l'altoparlante che ci sottopone un disco interessante di una band che già si è fatta conoscere con un primo LP. Loro sono i Dresda. Dresda, insomma, è il nome di una città tedesca, e loro sono un gruppo di musicisti rock che ha scelto l'attualità, l'impegno, la protesta del mondo civile nei confronti di tutto quello che sta succedendo. Nella loro copertina in lontananza si vede un'atomica, quindi è abbastanza chiaro il segnale, il pericolo e il momento che stiamo vivendo. Io direi qualcosa su di loro, Nando, di tu, sia su loro, la loro formazione e anche sulla musica che fanno.
1: Allora Renato, i Dresda sono un gruppo nato relativamente da breve, perché nel 2023 si sono uniti, appassionati tutti quanti comunque di rock alternativo soprattutto, infatti li paragonano un poco ai Verdena, questo gruppo storico del rock alternative italiano.
0: Nostro, sì. E poi i suoni, no, ricordano un pochino anche le zone, le Zeppelin, insomma il grande rock. Ma di dove sono i Dresda?
1: I Dresda sono milanesi ed hanno all'attivo un EP che poi è quello che ha fatto scaturire questo disco Civili, appunto, 9 tracce molto intense, molto rock e con forti provocazioni, così come questo singolo che appunto dà il titolo all'album, spinge tutto sull'acceleratore dei diritti civili, però in chiave un po' nichilistica, quindi una provocazione bella e buona che funziona, dobbiamo dire.
0: Sì. Diciamo pure che questo Civili, ahimè, ci ricorda anche le stragi dei civili, che in questo periodo le superpotenze, molto legate al potere, al denaro, al petrolio, insomma, ai grandi soldi più che all'umanità, no? E quindi civili ormai sono diventate vittime. E comunque è bene che, anche se dai grandi artisti si sente poco alzare la voce contro guerre e contro soprusi, che ci sia questo gruppo proposto da, appunto, dall'altoparlante. E io direi di farli ascoltare anche i nostri ascoltatori di Classic Rock on Air. E allora, Civili,
1: Dresda.

0: E adesso al Classic Rock Con Air è il momento di parlare di immagini, quindi collegate ai suoni, quindi di musica per il cinema o per comunque per la TV, per le immagini. È il momento della tua rubrica, quella che curi con Massimo Privitella, Soundtrack City, e invito tutti, andatevela a cercare nella rete, è una rubrica in video che Marco da qualche anno guida con Privitella, e noi ospitiamo degli stralci sonori, dei pezzi di intervista, perché è veramente interessante spaziare, no? Nelle immagini che ispirano tanti suoni. Allora, stavolta facciamo una piccola parentesi un po' dolorosa, ci stiamo ancora leccando le ferite dall'assenza del cinema italiano a Cannes, questa è una bruttissima notizia, rispecchia un po' il momento culturale, è una parola che avrebbe bisogno della C maiuscola, adesso la C in questo periodo è minuscola, così come chi si occupa ai vertici della nostra cultura, non facendo nulla per incrementare il nuovo cinema o comunque alla qualità. Ecco, questo dovevamo dirlo, no Marco? È indispensabile, perché stiamo per parlare invece del cinema coreano. Tutti, ma come il cinema coreano?
1: Beh sì, hai fatto bene a fare il tuo prologo rispetto al nostro cinema, perché invece quello coreano sta andando avanti e sforna in continuazione delle opere sempre di altissima qualità. In questo caso stiamo parlando di un film che potete trovare su My Movies, è Inverno in Corea, è un film franco-coreano, quindi c'è la vicinanza di due potenze cinematografiche attuali, quella francese ovviamente e quella coreana, perché nel mondo attualmente i film coreani girano molto più dei nostri, quindi bisognerebbe ogni tanto uscire fuori dai nostri confini e vedere che cosa succede fuori. È la storia bellissima di un rapporto tra un maturo disegnatore francese e una ragazza coreana di origine francese, è bellissima la colonna sonora di una compositrice francese del film Molossena, giovanissima, anche qui un'altra cosa la posso dire, i francesi hanno il coraggio di puntare anche sui compositori giovani, da noi la cosa accade molto meno spesso. E insomma, bellissimo film, andatelo a vedere.
0: Questa è una grande lezione, prendiamola. Dunque, il pezzo che ascolteremo in chiusura, non a caso sei andato a scegliere un gruppo veramente, quando ho sentito ho saltato dalla sedia, veramente notevole, di giovani coreani che si chiamano The Rose, e il pezzo che hai scelto si chiama
1: Back to Me.
0: E allora, Soundtrack City.
1: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi parliamo di un film franco-coreano che consiglio a tutti di andare a vedere, lo trovate su My Movies, e trattasi della opera prima del regista franco-nipponico Koya Kamura. Prima di tutto dico agli amici a cui piace il film action adrenalinico che può tranquillamente evitare di vedere questo magazine, perché qui si parla di tutt'altro. Quello che abbiamo di fronte è un film proprio basato su silenzi, chiaroscuri, momenti molto intimi, delicati, ecco, esattamente quindi tutto il contrario di quello che in questo momento va molto a Hollywood e in generale nella serialità televisiva. Inverno in Corea è un film affascinante per vari motivi. Primo, il regista Koya Kamura, franco-giapponese, e già anche lì noi vediamo di nuovo il connubio tra due culture, quella francese e quella orientale, che da sempre dialogano tra di loro dal punto di vista estetico. Questo ne parlava spesso ad esempio Ryuki Sakamoto, di essere stato appunto influenzato dagli impressionisti francesi, da Satie, Debussy, Ravel e via dicendo. La storia è quella di uno scrittore francese che si trasferisce nella Corea del Sud alla ricerca di ispirazione, che incontra invece questa ragazza di origini francesi, perché il suo padre biologico è peraltro mai conosciuto, è appunto francese. La loro storia è una storia che non decolla mai, un rapporto che rimane sempre inespresso, perché da una parte c'è la paura di perdere anche questa volta quella che sembra essere un'amicizia, e dall'altra invece c'è il carattere di questo personaggio, il disegnatore, piuttosto orso, piuttosto scontroso, diciamo così. E la musica, e qui andiamo su un capitolo, secondo me forse quello più interessante di tutto il film. Come vai a descrivere dal punto di vista musicale questo rapporto fatto da sottintesi, da frasi inespresse, da sentimenti inespressi? Ecco, ci riesce benissimo del film Molo Sena, che è una compositrice francese, noi diremmo giovane, ma in realtà a 40 anni sei anche abbastanza formata da tutti i punti di vista, e lei lo è particolarmente. Vi voglio leggere qualche dato fondamentale della sua formazione. Allora, stiamo parlando appunto di una dei talenti emergenti, che è già stata in qualche modo segnalata alla Berlinale del 2021, che ha gareggiato per il premio Michel Legrand, che in Francia, insomma, è un po' come da noi Ennio Morricone, quindi una figura di assoluto rilievo. Ha una formazione stranissima, perché dal punto di vista musicale lei è diplomata in direzione d'orchestra, composizione musicale, è una violinista, ma contemporaneamente ha una preparazione scientifica esagerata, laureata in fisica, meccanica e quantistica, matematica e informatica. Insomma, la sua sensibilità musicale unisce in sé tutti questi mondi, tant'è vero che prima di cimentarsi con la composizione per 10 anni ha fatto il tecnico del suono. Quindi stiamo parlando appunto di una compositrice con un grandissimo bagaglio professionale, che mette al servizio di una colonna sonora, questa, quella d'inverno in Corea, che invece è soprattutto per ensemble d'archi e pianoforte. Ci sono dei temi, ci sono delle melodie, ma tutte molto essenziali, molto rarefatte, molto frammentarie, come accade appunto nell'impressionismo francese. Quindi vi spingo di nuovo ad andare a vedere questo film, Inverno in Corea, produzione franco-coreana, regista franco-nipponico Koya Kamura e compositrice del film Molo Sena, che vale assolutamente la pena quindi di andare a sentire e a vedere. Alla prossima!

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana a Slot 4, in occasione del 1° maggio, vi porto un brano iconico di Francesco Guccini interpretato dalla storica band dei Nomadi, Dio è morto, eseguita sul palco del Concertone di Piazza San Giovanni in più di un'esibizione. Il brano ci racconta in qualche modo la crisi dei valori tradizionali e la morte effettiva di Dio e tutte le ingiustizie, ed è un brano estremamente attuale perché racconta una generazione disillusa che non crede più nei miti del passato, fino ad arrivare ad una visione di speranza. Infatti i giovani sono pronti a costruire un futuro nuovo e più consapevole. Non è solo una canzone di denuncia, ovviamente, ma è anche un invito a guardare avanti con spirito critico, ma anche con responsabilità. È stata pubblicata negli anni 60, in un periodo di fortissimi cambiamenti sociali, e Dio è morto è diventata nel tempo un vero e proprio simbolo di rinascita e di riflessione. I Nomadi, che hanno collaborato assiduamente con Guccini, sono da sempre portatori di musica ma anche di valori rivoluzionari, con slanci incredibili. Se vi va di ascoltarli quest'estate, saranno il 27 giugno al Castello di Udine in occasione del Festival di Folkest. Ma adesso vi faccio ascoltare Dio è morto, i Nomadi.

0: io penso.
1: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E anche oggi siamo alla fine stiamo per salutarci con Classic Rock on Air, ma come sempre, no Marco, salutiamo i nostri ascoltatori soprattutto musicalmente, quindi per ora diamo l'appuntamento alla prossima settimana, quindi arrivederci al prossimo Classic Rock on Air da Renato Marengo
2: e da Marco Testoni.
1: Ma l'arrivederci davvero lo facciamo dare da un grandissimo, uno dei più grandi interpreti italiani, veramente italoamericano, però italiani, che è Eugenio Finardi. Eugenio Finardi, un grandissimo artista, come si dice, in auge soprattutto 50 anni fa quando ha cominciato, ma non ha mai smesso. È uno di quegli eterni artisti, grande, grande cantautore, ma soprattutto anche grande musicista. E il fatto che lui sia di madre americana si sente quando canta nel suo inglese, ovviamente, ma si sente anche nella vocalità, nella preparazione, spazia con questa bella voce. Ai tempi in cui venne fuori era affiancato da un altro grandissimo eterno cantante che era Demetrio Stratos. Allora lui e Demetrio erano le due grandi voci degli anni 70. E a proposito degli anni 70, adesso Marco ci daremo un po' di informazioni al pubblico, perché il tour è proprio parte da 75 e arriva al 2025, esattamente 50 anni fa lui cominciava con i suoi successi.
2: Eh sì, perché nel 1975 è l'inizio della carriera artistica e musicale di Eugenio Finardi, che è proprio veramente la sua identità, parte dagli anni 70. Io stesso, quando penso alla musica italiana degli anni 70, faccio esattamente come te: penso agli Area, penso a Demetrio Stratos, penso a Finardi, perché ha segnato proprio quell'epoca in maniera indelebile. E poi faremo sentire un pezzo di quegli anni.
1: Giusto per completezza di trio aggiungiamo Battiato, ecco, perché era quella un po' l'atmosfera, no?
2: Era il, diciamo, il nuovo rock che rappresentava un po' anche i cambiamenti sociali di quegli anni, anche in maniera piuttosto dura, perché quegli anni non erano proprio anni semplici.
1: Assolutamente.
2: E dopo 50 anni Eugenio Finardi decide di fare un nuovo disco che si intitola Tutto, ma soprattutto un tour che gira appunto per teatri, che è partito dall'altro anno, dal 2025, ma è talmente un successo che continua anche nel 2026. Lo potete vedere anche nei video che si vedono qua e là, dove vedete lui che chiacchiera con il pubblico, racconta una serie di backstage, di eventi che sono accaduti durante tutta la sua carriera, alternandola appunto con canzoni suonate dal suo gruppo. Quindi è proprio un recital.
1: L'ho incontrato quest'anno, l'anno scorso, al May di Firenze, dove era dedicato tutto a lui, era l'ospite d'onore, ed è come dicevamo prima, come il vino, no? Invecchiando la sua voce migliora. E allora è in giro per l'Italia, se vi capita andatelo a vedere, che ne vale la pena. Allora noi abbiamo scelto un brano che ha caratterizzato proprio la nostra ribellione giovanile, che si chiama appunto Musica Ribelle.
2: Eugenio Finardi.

Soul, funk, hip-hop, and R&B. This is the sound of Soul Collection.

0: Celebrare in occasione della ricorrenza della sua nascita, che è il 3 maggio 1933, The Godfather of Soul, è quasi un obbligo morale per chi ama la musica black. James Brown non è stato solo un cantante, è stato l'architetto del ritmo moderno. In tre punti vi raccontiamo perché è stato così importante per la musica. Lui è stato l'inventore del funk. James Brown ha spostato l'accento dalla musica, dal melodico al ritmico. Con lui ogni strumento, compresa la sua voce, è diventato una percussione. Poi si autodefinì il più grande lavoratore nello show business. Era celebre per le sue performance atletiche e maniacali, fatte di spaccate, urla viscerali, le avete sentite, e una precisione millimetrica nella direzione della sua band. E infine è stata un'icona culturale. Attraverso canzoni come Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, è diventata una figura centrale del movimento per i diritti civili. Noi abbiamo voluto ricordarlo tornando indietro fino al 1976 con questa canzone che diede titolo anche a un suo album, Get Up Off That Thing, e poi vi raccontiamo anche che con James Brown abbiamo aperto una nuova puntata di Soul Collection.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. Ci siamo, questa è Soul Collection. Un saluto e un ringraziamento ad Andrea che ha aperto la puntata di quest'oggi con un grande classico di James Brown. Io sono Sergio Basilico, ciao a tutti, sono tornato.

Soul Collection, che anche questa settimana vi terrà compagnia, vi porterà indietro nel passato con i grandi classici, vi terremo compagnia anche con delle novità che abbiamo cercato di proporvi anche per questa nuova puntata. A proposito di novità, abbiamo uno zuccherino da proporvi, perché in occasione del 10° anniversario della scomparsa di Prince, avvenuta il 21 aprile del 2016, la Prince Estate ha ufficialmente pubblicato la versione originale di With This Tear, un brano originariamente scritto e composto da Prince nel novembre 91 e poi dato da cantare alla grande Celine Dion, che l'ha inclusa nel suo album omonimo del 1992 proprio sul suggerimento dello stesso Prince. La versione originale di questa canzone, cantata appunto da Prince, è rimasta per decenni chiusa nel suo leggendario archivio, il Vault, e questa uscita segna un po' l'inizio di una serie di pubblicazioni di materiali inedito previste per questo 2026. È parte di un progetto legato a un album di Prince mai pubblicato prima. Vedremo. Intanto ci gustiamo questa versione di Prince della sua With This Tear.

0: emozione, davvero un grandissimo regalo per tutti gli amanti del Principe di Minneapolis, noi compresi. Abbiamo iniziato alla grandissima con questo regalo di Prince e la sua With This Tear.
1: E questo è Soul Collection, ogni settimana il soul, il funk, l'hip hop e l'R&B. Ciao a tutti, io sono Stefano, il Toto Crotti. Siamo partiti veramente con due pesi massimi della musica black e non solo, prima James Brown, poi Prince e poi ovviamente tutta la musica che ascolterete nel corso dei prossimi minuti. Volevo ringraziare oltre a me Soul Brothers, anche tutti gli ascoltatori e le radio che ci permettono di divulgare la nostra musica in tutta Italia, musica che continua ovviamente. Oggi volevo farvi ascoltare questa scoperta che è stata scovata digitalmente da il nostro bro Sergio, si chiama Nao Yoshioka, questa cantante che ha realizzato un singolo davvero molto molto bello che riprende perfettamente lo stile di questa giovane cantante, un groove molto elegante, influenza anni 70, perché la musica va vissuta, non solo ascoltata. Questa è You Got The Feel.
2: What?

0: cantante, segnatevi il nome, Nao Yoshokara. Come ha detto il Toto, ci piace molto questo nuovo singolo, You Got to Feel It, insieme a Braxton Cook, ma presto uscirà anche il suo nuovo album. Lei ha scelto la via indipendente, anzi si fa aiutare per la pubblicazione del nuovo album grazie al crowdfunding. Se volete aiutarla potete farlo anche voi. L'album si intitolerà Self e uscirà a giugno di quest'anno. Tra l'altro è già in circolazione anche un nuovo singolo che la vede duettare con un'altra leggenda della musica R&B, ovvero Bilal, che magari vi proporremo nelle prossime settimane. Lei era Nao Yoshoka.
1: Un saluto anche da parte mia, Andrea Pozzali. Non mi sono presentato, non vi ho ancora salutati come si deve, e devo salutare anche i miei fratelloni. Oggi al completo, felicemente, siamo ritornati il trio di Soul Brothers. Abbiamo la musica con le novità e i classici della nostra Selecta. Fra le novità, una delle più interessanti è senza dubbio rappresentata dalla pubblicazione del più recente album di questi ragazzi inglesi, si chiamano Mama's Gun, capitanati dal nostro amico Andy Platz, che è sempre in contatto con noi. Ci ha parlato in anticipo della pubblicazione di questo nuovo lavoro di 16 tracce composto. Ne abbiamo già ascoltate alcune qui da noi in Soul Collection: Food for the Flames, Dig e anche Joy, che ancora sta suonando alla grande nella nostra Selecta. Ebbene, abbiamo il piacere di farvi ascoltare anche un'altra canzone che sarà il prossimo estratto dall'album, che si chiama Dig. È una ballad guidata dal pianoforte, ci fa ritornare indietro, insomma, qualche decennio, e ci fa respirare un po' il sound dei grandi classici della Motown. La canzone parla della resilienza delle relazioni, la fatica necessaria per restare uniti, o al contrario, il coraggio che serve per fare l'ultimo difficilissimo passo e andarsene quando l'amore è finito. The Hardest Yards, cantano i Mama's Gun.
2: The

0: Questa è Soul Collection. A noi piace passare dal nuovo al vecchio, dalla novità dei Mama's Gun con il nuovo singolo a questo brano mitico di Ashford Simpson del 1982, un brano che mi piaceva tantissimo, era Street Corner, un pezzo che cattura perfettamente l'essenza della vita urbana e l'energia delle strade di New York di quegli anni. Si riferisce all'epoca in cui i gruppi vocali si riunivano sotto i lampioni per cantare, per armonizzare. Ashford & Simpson riescono a trasportare quella nostalgia in un contesto veramente moderno e ritmato. Il brano dipinge un po' la strada come, non come un luogo di pericolo, ma come un palcoscenico sociale. La Street Corner è descritta come il punto di incontro dove si scambiano storie, si osserva la gente passare e soprattutto ci si sente parte di una comunità. È un brano che celebra l'appartenenza e la vitalità della cultura nera urbana e oggi ve l'abbiamo voluto riproporre qui all'interno di Soul Collection.
1: E dopo questo bellissimo classico, uno dei tanti dei quali facciamo sfoggio ogni settimana nella nostra trasmissione, torniamo all'attualità, a una novità, ritorniamo ad un artista che amiamo parecchio. Lui non ha ancora raggiunto la notorietà che magari sarebbe bello raggiungesse, visto che è molto molto bravo, ma forse per una sua scelta personale e consapevole. Diciamo che lui non si espone tantissimo sui social, lascia parlare più che altro la sua musica e tra le notizie che circolano, tra le poche notizie che abbiamo potuto

vedere e leggere, si racconta che molte delle sue idee nascano di notte in sessioni intime e minimali che lui fa da solo oppure con i suoi collaboratori che per l'appunto sviluppano le sue idee musicali. Stiamo parlando di The Honest Guy, che dopo una manciata di singoli è tornato con qualcosa di nuovo anche nel 2026. Ve lo proponiamo qui all'interno di Soul Collection. La sua nuova canzone è Sugar Water.

Sempre molto raffinato il nostro carissimo The Honest Guy. Adesso restiamo in tema di musica raffinata, restiamo in tema dei nostri beniamini. Questo è un po' di anni che fa parte della lista dei nostri preferiti. Si chiama Raheem Devaughn, lui compie gli anni proprio in questi giorni ed è diventato uno dei pilastri del neo soul moderno. È nato da padre violoncellista jazz Abdul Wadud, è cresciuto in Washington DC assorbendo il calore del vinile e la complessità del jazz. Ad inizio anni 2000, insomma, la sua carriera lo portò ad essere rapidamente una figura di riferimento per il neo soul, e in modo particolare per festeggiare Raheem oggi abbiamo scelto una delle nostre canzoni preferite del suo repertorio. Torniamo al 2007, l'album era Love Behind the Melody e non è solo un successo commerciale, è stata questa canzone anche nominata ai Grammy del 2008, ma un vero e proprio manifesto di ammirazione. Woman è una serenata universale dedicata a tutte le donne, non parla solo di bellezza superficiale, ma celebra la forza, la resilienza, la saggezza e la divinità del genere femminile. Noi ancora una volta incantati la ascoltiamo per i prossimi 4 minuti qui in Soul Collection. Raheem Devaughn, auguri a lui e naturalmente a noi l'ascolto di Woman.

0: Benvenuti e bentornati, se siete all'ascolto dalla prima mezz'ora. Questa è Soul Collection, Sergio Basilico, Andrea Pozzali e Stefano il Toto Crotti con voi anche questa settimana. È un grande salto all'indietro fino al 1979 con uno dei chitarristi e dei produttori più in voga in quel periodo, ovvero Ray Parker, a quei tempi insieme alla sua band, i Radio, con un brano che è stato un brano particolare perché è stato concepito nel momento di transizione in cui la disco stava lasciando spazio ad un R&B un po' più raffinato e molto più radiofonico. Era il motivo estratto dall'album Rock On, appunto del 1979, la canzone intitolata More Than One Way to Love a Woman.
1: Io invece stavo guardando il canovaccio della nostra trasmissione con i testi che settimanalmente sviluppiamo, che poi vi raccontiamo, e mi sono accorto che siamo amanti della Depton Records dal passato sino ai giorni nostri. In questo caso parliamo di Jean-Alain Gondin, che dopo aver passato la sua infanzia ascoltando i vecchi vinili del soul della Motown, questa passione gli costò anche qualche presa in giro, qualche bullizzazione da parte dei suoi amici e dei suoi compagni, ma poi fu anche la sua fortuna, visto che è stato preso alla LIPA, l'istituto musicale fondato da Paul McCartney, che poi da quel punto è partita la sua carriera, che verrà sviluppata prossimamente anche con il suo nuovo album, che porta il titolo di Doctrine of Love, il singolo che abbiamo ascoltato sino a qualche settimana fa. Adesso invece è il turno di quello nuovo, che già vi abbiamo fatto ascoltare, ma che proponiamo nuovamente.

0: ci piace la Dapton Records, ci piace molto Jalen Gondà, tra l'altro arriverà in Italia proprio quest'estate con la prima tappa ad aprire il concerto di Olivia Dean il 22 maggio a Milano e poi andrà a Roma e a Bari, se non sbaglio, durante l'estate. Questo era il più recente singolo, quello nuovo, intitolato Hang It On The Shelf.
1: A proposito di corsi e ricorsi, abbiamo parlato della Dapton Records, ma ritorniamo in questo caso per celebrare l'anniversario di nascita di Sharon Jones in una città dove lei nacque 70 anni fa e casualmente era la stessa città in cui nacque James Brown, con cui abbiamo aperto la puntata odierna di Soul Collection, ovvero Augusta in Georgia. È una grande donna Sharon Jones e i suoi Dub Kings. Lei ha dimostrato veramente il suo valore, possiamo tranquillamente definirla una stella tardiva, perché dopo anni passati a sentirsi dire dalle major che era troppo bassa, che era troppo grassa, che era troppo nera per sfondare, e dopo aver lavorato come guardia carceraria a Rikers Island, Sharon ha trovato il successo solo superati i 40 anni grazie alla Dapton Records, appunto. I The Dub Kings non erano semplici turnisti, ma una vera e propria macchina da guerra che ha accompagnato anche Amy Winehouse nella registrazione del suo capolavoro Back to Black. Oggi vogliamo ricordarla, lei è stata celebre, l'abbiamo vista anche dal vivo qui a Milano, con performance veramente instancabili e incendiarie a dir poco, e la vogliamo ricordare con la canzone che del repertorio risale al 2005, si chiama How Long Do I Have to Wait for You, Sharon Jones and the Dub Kings.

0: Sempre un piacere riascoltare Sharon Jones qui all'interno di Soul Collection. Questa è la canzone che veramente mi ha fatto innamorare di lei. How long do you have to wait for you?
1: Ed ora invece abbiamo una novità che ci riporta tra le uscite di queste ultime settimane, insieme a una delle voci più rispettate della scena R&B contemporanea e del neo soul. Lei arriva da New Orleans, anche se è cresciuta in California. Sto parlando di Tidra Moses. Ha scalato un po' le classifiche grazie al suo album Complex Simplicity e ha scritto brani per grandi artisti come Mary J. Blige, come Macy Gray, come Christina Milian, e pensate che poi dopo il debutto ha proseguito la sua carriera come artista indipendente. Questa è stata la sua scelta, mantenendo però un forte legame insieme ai suoi fan. È pronto quello che è ufficialmente il suo nuovo e quinto album, che sarà pubblicato quest'estate e si intitolerà Ground Woman Realness, e lei torna con questo brano che è stato prodotto dal grande PJ Morton. È quello che ufficialmente è il singolo che anticipa appunto l'uscita del nuovo album, che come già detto uscirà quest'estate. La nuova canzone di Tidra Moses si intitola Single.

0: Duran Bernard è sicuramente, senza alcun dubbio, uno dei personaggi più eccentrici, più bizzarri che vi trasmettiamo ogni settimana. Potete andare anche a vedere i suoi video nella nostra apposita pagina su soulcollectionradio.com, ma ovviamente l'ingrediente principale della nostra trasmissione è la musica. Lui che ha una formazione teatrale derivata dalla sua famiglia, ma poi si è fatto le ossa collaborando anche con Erykah Badu, giusto per fare il nome più famoso delle sue collaborazioni, è ritornato con un nuovo singolo qui all'interno di Soul Collection, la canzone intitolata Am I OK?
1: Adesso proseguiamo con una donna, una regina vera e propria, quella dell'hip hop soul, che da molti anni fa parte della nostra community, della nostra selecta. Stiamo parlando di Mary J. Blige, che ha avuto un 2024 favoloso, diciamo che 2024-25, visto che il successo di Gratitude si è protratto nei mesi successivi, e poi l'attesa è cominciata per il nuovo album. Ebbene, proprio in febbraio uscì More Than a Lover, la canzone che appunto ha portato Mary J. Blige anche in questo anno nuovo, e poi finalmente un nuovo singolo che anticipa, speriamo presto, l'uscita di un suo nuovo album. In questo caso ha ingaggiato Camper per produrre il suo nuovo lavoro. Sentirete sicuramente l'influenza di questo bravo DJ e produttore. Questa è la sua nuova canzone che vi facciamo ascoltare ancora una volta all'interno della nostra selecta, Mary J. Blige e la sua nuovissima Want Love.

0: passati davvero parecchi anni dagli esordi di Mary J. Blige e possiamo continuamente confermare il fatto che non ne sbaglia nemmeno una, sia che si faccia produrre da un mago come Dr. Dre, sia dai produttori più recenti che si sono affermati in questi ultimi periodi come Camper. Mary J. in Soul Collection era Want Love.
1: Ora c'è il tempo per portarvi alla fine degli anni 70 con un brano veramente cult di quel periodo, è per il gruppo un progetto denominato Bionic Boogie, era il progetto del produttore Greg Diamond, che proprio in questi giorni avrebbe compiuto gli anni, lui ci ha lasciato a soli 50 anni, ed è diventata famosa questa canzone perché per la prima volta ha visto un ex corista debuttare in voce, e questo ex corista porta il nome di Luther Vandross, si è fatto conoscere proprio con questa canzone intitolata Hot Butterfly. Questa sua performance veramente calda e vellutata è considerata uno dei momenti più alti della produzione disco soul dell'epoca. Hot Butterfly con i Bionic Boogie.

0: Quando ascoltate la nostra trasmissione potete essere certi di un paio di cose. Uno sicuramente è che c'è della buona musica in arrivo. L'altra è che c'è la chicca della settimana e in questo caso Bionic Boogie mi ha fatto veramente emozionare grazie al nostro caro Sergione che ci ha fatto riascoltare agli albori proprio della sua carriera la magnifica voce di Luther Vandross, era Hot Butterfly.
1: Now for my next number I'd like to return to the classics. Classics.
2: Soul Collection, Black in the Day.

0: hip hop al 100% con la Guerrilla Unit, che poi si è resa famosa sotto l'egida di G-Unit. Nasce nel 1999 da tre amici, 50 Cent, Tony Yayo e Lloyd Banks. Non è una cosa costruita a tavolino, ma sono proprio tre amici che hanno deciso di fare musica, cominciando ovviamente da 50, che è stato scoperto per quanto riguarda il mainstream da Eminem, che lo ha bloccato, lo ha fatto firmare per la sua Shady Records con Dr. Dre e la Interscope, sganciando un bel assegno da $1 milione. E poi lo stesso 50 ha creato con i suoi amici, per l'appunto, la G-Unit insieme a Banks e Yayo. Ma prima di cominciare a registrare questo album Beg for Mercy, Tony Yayo è stato arrestato per possesso di armi e quindi è stato messo in gattabuia, come si suol dire. 50 però aveva bisogno di un altro per realizzare questo album e ha ingaggiato Young Buck per prendere, per l'appunto, il posto di Tony Yayo. Il debutto, questo album, esce il 14 novembre del 2003 e vende quasi 6 milioni di copie fisiche, che al momento erano davvero una cifra molto molto considerevole. E da quest'album abbiamo ascoltato il secondo singolo prodotto da Dre e Scott Storch, intitolato Poppin' Them Tanks.
1: State ascoltando Soul Collection, stiamo piano piano scivolando verso la conclusione della nostra trasmissione di questa settimana. Rimaniamo negli States, in questo caso però la costa è quella californiana, e andiamo a riscoprire Otis Kane, che non è certo un debuttante, ma è un artista che scrive, suona, canta e produce gran parte dei suoi pezzi. Lo ha fatto in precedenza per altri, poi ha deciso di prendersi il centro della scena. La sua musica è un mix vellutato di R&B, neo soul e pop psichedelico. Ricordiamo i suoi album Violet, l'EP Love is Alive degli anni scorsi. Ora è ritornato con una manciata di singoli. L'ultimo in ordine di apparizione è quello che vi facciamo ascoltare in questa puntata di Soul Collection. È una canzone che si chiama Heaven. Il testo suggerisce che il paradiso non sia un luogo lontano o ultraterreno, ma uno stato mentale che raggiungiamo attraverso l'amore e la connessione con gli altri. È un invito a trovare la bellezza nel presente. Otis Kane, qui in Soul Collection, Heaven.

0: Otis Kane è uno di quelli che ci garberebbe parecchio vederlo dal vivo, perché sicuramente ha un ampio ventaglio di canzoni da proporre ed è davvero molto molto bravo. Oggi in Soul Collection con il suo nuovo singolo Heaven.
1: Chi invece abbiamo visto dal vivo è Kehlani, e abbiamo assistito a un bellissimo concerto qualche anno fa. Adesso sta diventando veramente importantissima come futura star R&B. Ha pubblicato da poco il nuovo album intitolato come lei, ovvero Kehlani, proprio il giorno del suo compleanno. In America è stato scelto questo brano per diventare il singolo radiofonico del momento, dove lei duetta niente po' di meno che con Usher. La nuova canzone di Kehlani si intitola Shoulder Never.

0: Michael Kiwanuka è il classico esempio di un artista che comincia da una parte e va a finire davvero in un altro modo inesplorato. Lui era un appassionato di hip hop, gli piaceva tantissimo la musica rap e avrebbe voluto fare il turnista suonando per rapper britannici, ma poi lui era molto molto insicuro, non voleva far ascoltare la sua voce e invece un produttore, Paul Butler, ebbe una illuminazione sentendolo cantare tra una pausa e l'altra e lo portò in un contesto, diciamo così, magico nella sua casa sull'isola di Wight, perché voleva catturare l'essenza di questo cantante. Fece registrare diverse sessioni, era il 2012 e il tutto poi confluì in un album davvero stupendo intitolato Home Again, dal quale proprio abbiamo tratto questa canzone del 2012. Era Michael Kiwanuka.
1: A proposito di sound di Soul Collection, ci siamo ritrovati soprattutto negli ultimi periodi ad ascoltare con grande attenzione quello che arriva dalla scena inglese della musica appunto black, comunque R&B, e oltre a Michael Kiwanuka anche i Jungle hanno un ruolo importante, e tra l'altro questa settimana festeggiamo uno di loro, Tom McFarland, che è stato anche di recente al numero uno della nostra classifica in collaborazione con Jordan Rakai, ma lui significa in modo particolare i Jungle. Jungle, formati insieme a Josh Lloyd Watson e alla voce di Lydia Kitto, hanno avuto un grandissimo successo con il loro album Volcano e con la hit che abbiamo suonato tantissimo qui da noi, Back on 74. Sono ritornati proprio ultimamente con un nuovo singolo, speriamo che appunto, anzi senza speriamo, uscirà un album il 14 agosto, si chiamerà Sunshine, una canzone da ascoltare con giù i finestrini mentre si viaggia in macchina e va cantata a squarciagola da una buona speranza. I Jungle con Carry On.

0: Segnatevi questa data, 15 novembre al forum di Assago. Ci saranno i Jungle, ovviamente con tutto il loro repertorio e soprattutto con questo nuovo singolo Carry On.
1: Prima abbiamo parlato di Usher, ascoltando il nuovo singolo di Kehlani. Usher che andrà in tournée in tutta l'America con un tour veramente si preannuncia leggendario, perché insieme a lui sul palco ci sarà Chris Brown, che proprio in questi giorni ha ufficializzato la data di uscita del suo nuovo album, che sarà l'8 di maggio. La nuova canzone di Chris Brown, che si intitola Obvious.

0: Obvious, il nuovo singolo di Chris Brown.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. E dopo qualche canzone di soul, funk, hip hop e R&B, come amiamo ripetere più volte all'interno di Soul Collection, manca soltanto una canzone da ascoltare, ma prima i doverosi saluti ai miei Soul Brothers, Andrea Pozzali. E da questa parte anche Sergio Basilico.
3: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao ragazzi.
2: Ok, grazie a voi che siete stati all'ascolto, grazie alle radio che ci trasmettono. Chiudiamo con l'attuale numero uno della nostra classifica, la classifica di Soul Collection, che trovate su soulcollectionradio.com. Si chiama Genevieve, questa è Waiting Room. Ciao, a

0: is coming. Routine prisoner transport.
1: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio. 5, 4, 3, 2, 1, 2,
0: ignition, liftoff. Apocalypse. Raccontiamo storie musicali dal 1995.

Ogni volta è una pagina, ogni volta è una storia e ogni volta è un racconto musicale che ci piace svolgere insieme. Riccardo Brasci ed io, Stefano Antonini, in un programma che dal 1995 vi racconta musica e storie musicali, che si chiama Apocalypse, che è quello che sta iniziando in questo momento. Ottima scelta se siete con noi, quindi allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia e naturalmente buon

Siamo pronti ad iniziare questo viaggio musicale di 120 minuti. Parleremo come sempre di passato, presente e futuro. Questo è l'Apocalypse, è il nostro stile, il nostro claim. Potete comunicare con noi passando attraverso i siti ufficiali info@stefanoantonini.com oppure atrmix.com. Ci sono anche i link per i nostri social. Tantissime persone ci hanno aggiunto in questo periodo, vi ringrazio. Come sempre noi poi, così come facciamo con la nostra linea WhatsApp, rispondiamo sempre in prima persona. A proposito di linea WhatsApp, 3914 857785, una linea riservata interamente ed esclusivamente ai vostri messaggi WhatsApp. Ci piace sempre sapere da dove ci ascoltate, sia come radio che come città, e magari anche un bel saluto con il vostro nome, e anche lì Riccardo ed io rispondiamo sempre in prima persona. Parliamo di passato, presente e futuro all'interno dell'Apocalypse. I nostri spazi del futuro si chiamano preascolti, i nostri spazi del passato si chiamano documenti sonori, i nostri spazi del presente è una top playlist, è una selezione di 4 tracce aggiunte in una versione, questa zona mista che stiamo facendo, questa playlist particolarissima che abbiamo introdotto in questo 2026 nella nostra pagina dell'Apocalypse, che voi sapete sono tutte pagine di 4 tracce, sono pagine senza tempo. Andremo dal passato al presente e futuro anche per testimoniare, soprattutto per essere fedeli al nostro motto passato, presente e futuro. Una top selection, quindi storia senza tempo, passato, presente e futuro. Quando siamo nel music box troviamo sempre l'artista che ci parla solo con la musica e senza assolutamente parole, e da un po' di tempo a questa parte il nostro ospite è il DJ Tuono del team dell'Apocalypse. Tanta musica arriva dall'etichetta Listen With Care, un'etichetta che sta andando fortissimo, si chiama Regeneratio, Riccardo Brash ed Andrea Guccini, nuovo singolo.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Cosa c'è davanti? Si guarda al futuro, Riccardo Brush? Io direi di sì, che con me Stefano Antonini ha selezionato per voi quattro tracce che appartengono al domani, al dopodomani e anche tra una settimana, tra un mese e sei anni, che si chiama Zona Preascolto, il nostro modo di guardare in avanti assolutamente, dividendole in quattro tracce come sempre, come ogni pagina dell'Apocalypse che ha un suo argomento specifico, questa volta il tempo ci porta in avanti. Le quattro tracce saranno Brunov con Contrails, Robinson Late Bloomer, Ricky KK e Davide Toschi Galaxy, Ryu Misha Save You.

colgo l'occasione per salutare Davide Lip, un bravissimo produttore italiano, lui specializzato in musica house, anche in musica lounge e techno, ma anche produce delle belle tracce techno tech, come ad esempio insieme a David Toschi questo Galaxy che vi proponiamo come traccia all'interno della zona preascolto.

Apocalypse, il futuro in questo momento specifico. Vi proponiamo un'altra traccia che guarda molto avanti, Reyu, Misha Save You, con un'etichetta che mi piace tantissimo, il nome When Stars Align, quando si allineano le stelle. Cosa succederà? Lo scopriremo soltanto

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Tempo da coniugare in questa pagina dell'Apocalypse è presente. Presente fisicamente, ma presente anche come tempo, ossia oggi. Selezione di 4 tracce, quelle sempre nella pagina dell'Apocalypse. Ogni pagina, ogni blocco è fatto da 4 tracce. Immaginate un magazine da sfogliare, ogni pagina ne ha 4. Quando siamo nel presente è una nostra chart flash in realtà, ossia selezione di 4 tracce, non messe in ordine cronologico di come sarebbero in classifica, ma semplicemente di come le ascolterete. Le 4 tracce sono Arrakis, Confused, The Cipher, For an Angel, Chinson, Connect as One, Penultimate, Listen,

0: soltanto in ordine cronologico, il numero che ascoltate è soltanto di arrivo, non di classifica, perché è una top chart, ma tutti e quattro sono al numero uno. Dalla Germania, Rakis con Confused.
1: Numero 1.

una delle tracce più belle di Paul Van Dyke, fatta e rifatta in tutte le formule, un remake per ogni anno praticamente. Però alcuni sono molto belli, questa volta ci pensa The Cypher, For an Angel, è un promo che vi facciamo ascoltare.

Un'altra delle tracce contenute all'interno della top playlist, ossia una mini chart veloce e rapidissima, tenendo conto anche dei vostri consigli musicali al 3914857785 e quelli che sono piaciuti di più a Riccardo Brasce e a me, Stefano Antonini, che poi li troveremo presto sicuramente in tante classifiche. Penultimate con Listen, ad esempio.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Perché in questa pagina dell'Apocalypse non si ascolta, ma si preascolta, quindi ascoltare in anticipo, guardare al futuro. Quattro selezioni musicali, quattro tracce, selezionate naturalmente da me, Stefano Antonini e Riccardo Brush, che ascoltiamo durante il corso della settimana tanti generi, e poi a volte facciamo delle pagine anche con un topic, con un argomento specifico. Ad esempio qui si parla di vocal, ossia le tracce che hanno anche un inciso, un cantato. Le quattro selezionate per questa pagina preascolta ascolto dell'Apocalypse sono Elderbrook Number. Jimson Truth. Anton by Downtown Future Techno. Me and You as it Lock. Quattro tracce selezionate all'interno della zona preascolto. Immaginate un magazine con tutte pagine da sfogliare con le orecchie, come dico io, sia da ascoltare. E questa si intitola Numb. Il remix è affidato a Space Motion e l'artista è Elderbrook.

Avendo tante pagine con tanti argomenti, passato, presente e futuro, questo è l'Apocalypse. Diamo sempre molto risalto e ascolto alle vostre richieste. A voi che ci scrivete anche soltanto un ciao, da dove ci state ascoltando, da quale radio, da quale città. A noi ci fa piacere saperlo, vista poi l'estensione dell'Apocalypse un po' dappertutto, anche per avere un po' il senso degli amici che ci ascoltano sempre, o quelli che anche per una volta ci mandano un messaggio al WhatsApp al 391 485 7785. Teniamo in considerazione non solo i vostri saluti, ma anche tutti i vostri gusti musicali. Questo si intitola Future Techno, Downtone.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apriamo la porta del tempo. Documento sonoro. Storie dal passato dell'Apocalypse. Raccontiamo storie musicali dal 1995. Un viaggio senza tempo. 1990. Documento sonoro.
1: Documenti sonori, entriamo nella storia degli ultimi 30 anni, così come stiamo festeggiando con questo programma. Saranno delle edizioni molto particolari, perché sono dei rifacimenti di pezzi storici, quindi dei remake. Iniziando da uno dei gruppi più belli dell'elettronica degli anni 80 in poi, Depeche Mode, Enjoy the Silence. Siamo nel 2022, un rifacimento assolutamente da ascoltare in versione Dark Earth Remix. Le quattro tracce che ascolteremo sono Depeche Mode, Enjoy the Silence. Eli Brown, Believe. Emmanuel Top, Acid Face. Roger M, Opera Seria. Depeche Mode, Enjoy the Silence. Siamo nel 2022, un rifacimento assolutamente da ascoltare in versione Dark Earth.
0: Questo è un viaggio senza tempo. Adesso il documento sonoro dell'Apocalypse.

0: Seconda proposta per i documenti sonori rifatti in tempi moderni, come ad esempio questa Eli Brown e Believe, Storia nella storia. Siamo però nel 2022, un rifacimento recente di un pezzo storico.
1: Ritrovamento di un documento sonoro. Apocalypse.

0: State ascoltando i documenti sonori in versione remake, cose fatte più recenti di pezzi storici. 2003, quando Emmanuel Topp decide di rifare questa Acid Face.
1: Il documento sonoro dell'apocalypse. Raccontiamo storie musicali dal 1995.

0: Chiudiamo con Roger M, opera seria. Seriamente parliamo di storia. Un programma che dal 1995 ve ne racconta. Se poi volete mandarci un WhatsApp partecipando, 391-485-7785, la nostra linea esclusivamente per i vostri WhatsApp.
1: Storie dal passato dell'Apocalypse. Documento sonoro. Un viaggio senza tempo.

0: documento sonoro, un viaggio senza tempo. Questo è Apocalypse. Raccontiamo storie musicali dal 1995. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Tra le cose degli ultimi anni che sono piaciute e che comunque fanno parte delle proposte nuove in assoluto all'interno della zona preascolto che stiamo aprendo con quattro tracce da proporvi, c'è il topic vocal, quelle tracce che hanno quelle sonorità tipiche dell'Apocalypse ma con un inciso cantato. Saranno quattro tracce vocal anche qui all'interno dell'Apocalypse, nella zona preascolto adesso, e sono Adriatic, Ubik, Vincent Voss e Never Alone. Arrakis, Run to You. Mayer, Control. Lucrais, Vele.

All'interno del futuro, nella zona preascolto, c'è anche control. C'è controllo nel senso che ci piace controllare le tracce che selezioniamo, ma control è anche il titolo della traccia di Meyer e Inman.

New Cries con Vele. Ecco un'altra proposta vocal. Questo è il topic di questa pagina della zona preascolto. Dico pagina perché poi l'Apocalypse ormai l'abbiamo definito un vero e proprio magazine radiofonico.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Abbiamo un nostro modo tutto originale di raccontarvi le nostre classifiche. Non è una vera e propria classifica, la chiamiamo una chart flash di 4 tracce, perché la caratteristica di ogni pagina dell'Apocalypse è quella di avere 4 tracce. Siamo nel presente, quindi le cose che più sono piaciute a noi, Riccardo Brasci, e a me, Stefano Antonini, e quelle che sono piaciute anche a voi. Le 4 tracce sono Atri, Lost Light. The Sky, Echoes All Life. Re Music Fernandez, Conception of Love. Nucrais, Stories. Iniziamo con Atri, Lost Night, nella versione Extended Mix.
2: Numero 1.

0: Un'altra traccia che ha conquistato il gradimento nostro, ma anche il vostro, con Re Music e Fernandez, Conception of Love, all'interno della nostra chart flash denominata Top Playlist.
1: Numero 3.

questa miniserie da 4 con Crisis Stories, ricordandovi che le cose che più vi sono piaciute ce le avete segnalate alla nostra linea WhatsApp 3914857785, e le vostre preferite e le nostre preferite poi compongono queste pagine di mini chart rapide, una selezione di 4 tracce che hanno riscosso più gradimento.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: Quando lui si mette la cuffia, si mette con quella faccia seriosa, è tempo veramente di calare il silenzio per quello che riguarda me. Io e Riccardo ci mettiamo dall'altra parte tranquilli ad ascoltarlo, perché lui si esprime con una selezione musicale di circa 15 minuti. Si chiama DJ Tuono, fa parte dell'Apocalypse Team e all'interno del Music Box arriva lui.

0: questo era il DJ Tuono. Bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brasci. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Sì, ma ricordandovi che poi da qui dove ci avete ascoltato basta sintonizzarsi 2 ore prima. Stessa radio, stessa frequenza. Non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana tante belle cose, saluti, da dove ci state ascoltando, eccetera eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast, per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini passate 7 splendidi giorni. Noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che, come sempre, è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.

È stato un giro molto intenso quello che abbiamo fatto sul pianeta per portarvi il sound che sta uscendo in questo momento. Siete pronti per una nuova puntata, un nuovo episodio con quelli di Riviera Trend Live da Riccione per portarvi tutto quello che sta succedendo in ambito musicale. Da

contatto WhatsApp con noi di MP Trend per avere info sulla musica che suoniamo, anche sulle nostre serate. Per entrare nel mondo di Riviera Trend, 339 31 85 132. E adesso continua la raffica di musica, il sound che ti fa stare bene, sempre nuovo, sempre attualissimo. MP Trend.

0: Quando il pubblico si siede e le luci si spengono, per un attimo anche il tempo si ferma, in attesa che la magia abbia inizio.
1: Riviera Trend.

Happy Trend, Andrea T con voi per suonare il sound nuovo. Adesso c'è il nuovo di Chica Leaf. Ci è arrivata la presentazione del nuovo singolo che dice che questo è un brano magnetico che cattura l'ascoltatore fin dal primo battito. E allora lo ascoltiamo, singolo nuovissimo, il titolo è Duro. Poi a seguire Joji e Anima con Beautiful.

0: senti bene? Stai viaggiando? Hai messo le ali? E allora, tra poco, continuiamo il viaggio con MP Trend.
1: Un mare di percorsi. Un mare di pace. Un mare di tradizioni. Un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
2: Sicura di volerlo fare?
3: Devo farlo.
2: Resta nascosta se non ti do il segnale.
3: Quale segnale?
2: Credimi, lo riconoscerai. Non passo inosservata.
4: Riviera Trend.
0: Pronto? Sì, MP Trend, questo è il livello 3. Senti qua, dalla Slovenia, Mariah.

La nostra linea WhatsApp 339 31 85 132. Ci sono alcuni ascoltatori che ci stanno chiedendo da dove arriva questa musica. Ma è musica che arriva dal nostro pianeta. Tranquilli, se non lo sentite questo sound, beh, sappiate che Riviera Trend non si fa condizionare. Noi suoniamo quello che ci piace e quello che pensiamo sia adatto alle vostre orecchie. Adesso MP Trend Italia, Fra Quintale, poi Paola Lezzi.

in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

sera senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Noi ci fermiamo qui, ringraziamo anche Basico Producer che ci ha passato diversi singoli da suonare in questa puntata di quest'oggi di MP Trend. Torniamo tra 7 giorni e se qualcuno non la pensa come te, non ti arrabbiare, ascoltalo, potrebbe avere ragione. Abbraccio fraterno da Andrea T.